0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».
2: One, two, one, two, three.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:05 minuti.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.
3: Ciao, siamo di Radio Jeans, io sono Costanza.
4: E io sono Martina.
3: E siamo qui al concerto del 1° maggio a Roma per intervistare le band che si esibiranno sul palco condotte da Geppi Cucciari. Di Radio Jeans, ok.
5: Radio Jeans.
3: Sì, è... di Radio Jeans, ok.
5: Radio Jeans.

0: come si dice, per un po' a far pensare a qualcosa di più bello di quello che è la realtà che ci circonda, insomma, e questo insomma, è di buon auspicio, speriamo che le cose poi alla fine vadano come speriamo che andranno.
1: Esatto, infatti il sottotitolo era anche Spazi, Radici e Frontiere.
0: Ah, proprio tutto citazione, Spazi, Radici e Frontiere.
1: Beh, voi, diciamo, il vostro gruppo, voi ti dici qualcosa riguardo, magari si può collegare? No.
0: Ma guarda, noi diciamo abbiamo sempre, come si dice, le nostre radici affondano veramente 30 anni fa. Noi siamo un gruppo che nasce in Piemonte, quindi che, come si dice, ha preso spunto da quella che è la musica giamaicana, una musica molto lontana culturalmente, anche geograficamente da noi, e abbiamo cercato di tirarla un po' dalle nostre parti, con la lingua, con l'utilizzo di certi strumenti a volte. E quindi sicuramente questo è stato un lavoro che è durato molto, però comunque col senno di poi ha dato sicuramente dei buoni frutti, nel senso che ancora qui siamo a parlare di questo progetto, che è un progetto vivo e vegeto che continua a fare le cose. E quindi insomma,
1: grazie.
0: E per fortuna c'è ancora dello spazio per gli Africa United, questa è una buona cosa.
1: Se dovete parlare del vostro gruppo, qual è la canzone che vi rappresenta di più, diciamo?
2: Beh, è difficile dirlo, sai, ne abbiamo scritte veramente tante, perché sarebbe una bestemmia se non l'avessimo fatto in così tanti anni. Io penso che ci siano delle canzoni che rimangono nella tua mente, e che quelle che sono anche a noi fanno un po' da trait d'union tra i vari periodi, quindi nei nostri repertori cerchiamo sempre di fare, di mettere una serie di pezzi. Forse è uno dei pezzi più belli per la forza che esprime in una lirica molto, molto compatta, il Partigiano John. Ma ci sono tanti altri pezzi che ci hanno contraddistinto, quindi è molto difficile. E forse ti direi che è sbagliato chiedere a noi, fare a noi una domanda del genere. Bisognerebbe farla a chi ci ascolta e a chi nei nostri pezzi riesce a trovare un significato, no?
1: Beh, concludendo, dato che questa è una radio dei giovani che si rivolge soprattutto a loro, che cosa volete dire ai magari giovani che hanno delle band e vorrebbero entrare in questo mondo?
2: Guarda, io vorrei dire una cosa ai giovani, proprio in questa giornata del lavoro, eccetera, eccetera. Le band, è inutile dire che comunque il mondo della musica è molto difficile, il mondo del lavoro è molto difficile, stiamo vivendo dei periodi molto difficili, lo sappiamo tutti. Allora, rimboccarsi le mani e lavorare veramente con la coscienza, con pensare che si voglia, cioè non che si debba creare qualcosa per forza, ma che parte dal cuore. È un po' quello che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo creato una cosa piccola ma molto grande per noi e per la nostra esistenza, per l'esistenza delle persone che ci sono vicine, e questo penso che sia l'unico metodo veramente di uscire da questa così strampalata, rotta in culo, crisi che ci dicono tutti quanti. Cioè, prendiamo il nostro destino nelle nostre mani e portiamolo avanti, al di là di ogni tipo di forza politica e di altri cazzi che abbiamo in giro. Questo è il mio piccolo messaggio del 1° maggio di Madaschi, è questo.
1: Grazie mille.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Salve a tutti, noi siamo Sofia Vittoria Golia, Vittoria Onder, Chelsea Atienza, Alfonso Milioto e Tamim Alalabi della classe terza C del Viscontino. Oggi presenteremo Cosa Vostra, il nostro podcast. In questo podcast parleremo dell'illegalità della mafia, di Giovanni Falcone e di Cosa Nostra. Ma cosa si intende per Cosa Nostra e quando è stata creata?
1: Cosa Nostra è il nome di cui è conosciuta la criminalità organizzata di stampo mafioso in Sicilia. Questa organizzazione criminale ha radici antiche, risalenti al XIX secolo, e si è evoluta nel corso del tempo, influenzando profondamente la società siciliana e oltre. Cosa Nostra si basa su una struttura piramidale, con a capo il capo dei capi, o padrino, circondato da un gruppo ristretto di affiliati di fiducia, chiamati uomini d'onore. La sua attività principale è stata storicamente legata all'estorsione, al traffico di droga, alla corruzione e altre attività illegali.
0: Negli anni le forze dell'ordine e il governo italiano hanno condotto operazioni per contrastare il Cosa Nostra, ma la lotta contro questa forma di criminalità organizzata è stata lunga e difficile. Cosa Nostra ha influenzato profondamente la cultura e la vita quotidiana in Sicilia, esercitando un controllo su vari aspetti della società. È importante sottolineare che la Cosa Nostra non rappresenta in alcun modo la totalità della realtà siciliana, ma è un fenomeno criminale che ha avuto un impatto significativo sulla regione e sul paese nel suo insieme. E come dice Peppino Impastato, la mafia uccide, ma il silenzio pure. Invece, su cosa è basata la mafia?
1: La mafia non rispetta né leggi né vite umane. È un'entità senza scrupoli che si nutre della corruzione e del dolore. È un amico della civiltà, un ostacolo all'evoluzione e al progresso della società. La mafia non è solo un problema italiano, ma una piaga globale che mina le fondamenta della società e della giustizia. Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. Questa frase è di Giovanni Falcone. Ma chi è Giovanni Falcone?
0: Giovanni Falcone era un giudice coraggioso e determinato. Ha dedicato la sua vita a combattere la criminalità organizzata in Italia. La mafia, con le sue reti oscure e il suo potere corrotto, ha da tempo rappresentato una costante minaccia per la società italiana. Giovanni Falcone ha combattuto costantemente contro questa forza oscura, mettendo a rischio la propria vita pur di perseguire la giustizia. Ma il 23 maggio 1992, mentre era in viaggio verso Palermo insieme alla moglie Francesca Morvillo e alla scorta, è stato vittima di un attentato esplosivo. L'esplosione ha ucciso Falcone, la moglie e tre agenti di scorta, provocando un'onda di shock e dolore in tutta Italia. La morte di Falcone è stato un colpo devastante per il paese e ha evidenziato la ferocia della mafia e la sua ostilità verso coloro che cercavano di opporsi alla sua influenza criminale.
1: Falcone ha rilevato al mondo l'entità dell'illegalità mafiosa e ha lavorato instancabilmente per smantellare le sue strutture. La sua determinazione e il suo impegno hanno rappresentato una luce di speranza in un periodo buio per l'Italia. Tuttavia, nonostante i sacrifici di Falcone e di altri coraggiosi combattenti della giustizia, la mafia continua a costituire una minaccia significativa. Le sue attività illegali occupano ancora molte delle sfere della socialità, minando la legalità e la sicurezza. Infine, vorremmo fare delle riflessioni su queste due frasi di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone.
0: La prima frase è di Giovanni Falcone, che dice: chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. La frase di Giovanni Falcone è un richiamo potente alla forza interiore e al coraggio necessario per affrontare le ingiustizie e la criminalità. Essa ci spinge a riflettere sul significato profondo della libertà, dell'integrità e della giustizia. Falcone con queste parole ci invita a considerare il costo della paura e della sottomissione, sottolineando che ogni volta che ci pieghiamo di fronte all'ingiustizia, traendo i nostri valori, perdiamo una parte di noi stessi. Dall'altra parte, Falcone celebra il coraggio di coloro che scelgono di parlare e agire in difesa della verità e della giustizia, anche a rischio della propria vita. Questo atto di ribellione e di sfida al male è un'incomparabile dimostrazione di forza interiore e di integrità.
1: L'idea che chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola sottolinea che la morte di chi lotta per la giustizia è un evento singolo, ma la tua eredità e il suo esempio vivono per sempre, ispirando altri a seguire il suo cammino e a difendere i valori in cui credeva. Questa riflessione ci spinge a considerare il significato della nostra esistenza e a valutare le scelte che facciamo. Se pieghiamo la testa di fronte all'ingiustizia o se scegliamo di camminare con coraggio, onestà e dignità. La frase di Falcone ci invita a riflettere sulla natura stessa della vita e sulla nobiltà dell'animo umano quando si alza per difendere in ciò in cui si crede.
2: È normale che esista la paura in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti.
1: La citazione di Paolo Borsellino racchiude un insegnamento potente sulla natura umana e sull'importanza del coraggio nell'affrontare la paura. Borsellino riconosce la presenza universale della paura, un'emozione che può essere un segnale di pericolo, ma sottolinea l'importanza di non permettere ad essa di diventare un ostacolo non superabile. Afferma che il coraggio è un elemento chiave che accompagna e supera la paura. Queste parole ci invitano a considerare che la paura stessa non è il problema, ma è come reagiamo ad essa che fa la differenza. Accettare la paura come parte della nostra esperienza umana, ma non permettere ad essa di paralizzarci, è un atto straordinario di forza interiore. Il coraggio non elimina la paura, ma ci consente di agire nonostante essa, spingendoci ad affrontare le sfide piuttosto che evitarle. Questa riflessione di Borsellino ci incoraggia a considerare come gestiamo le nostre paure e a riconoscere che, anche di fronte a esse, possiamo trovare la forza di andare avanti. Ci invita a non permettere che la paura ci limiti, ma piuttosto utilizzare il coraggio come guida per superarla e continuare a improgredire.

0: Grazie mille per aver ascoltato il nostro podcast, speriamo che vi abbia fatto riflettere. E noi siamo sempre Sofia Vittoria Golia,
1: Vittoria Onder,
2: Alfonso Leroy Milioto
3: e Tamima Lalabi
0: e Chelsea Atienza.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in posto.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:03.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'ENI per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
1: Conta la rovescia per il price cap dell'ENI in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione. E secondo la FIGIS rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
0: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca, gli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
2: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: "Mio figlio ha fatto male a qualcuno". Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio, quella di una lite durante un festino a base di droghe.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

vedere mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, o attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io non

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo Santa Margherita Ligure.
1: Ciao a tutti, sono Martina di Radio Jeans, sono quell'hard rock con Rachele, una ragazza che oggi ha assistito all'intero concerto del 1° maggio a Roma. Allora Rachele, dici com'è andato questo concerto, che gruppi ti sono piaciuti di più, quali di meno, insomma dacci una visione generale di quanto ti è piaciuto il concerto e soprattutto dici se il prossimo anno sarà intenzionata a tornarci di nuovo.
2: Ciao Martina, il concerto è stato molto bello. Il gruppo che mi è piaciuto di più è stato Marta sui tubi, mi sono piaciuti più qua che nelle esibizioni di Sanremo, anche i Ministri sono stati molto bravi.
1: I Ministri sono un gruppo emergente, molto nuovi, ti sono piaciuti, erano molto stravaganti.
2: Sì, molto stravaganti, molto particolari, entusiasti di quello che fanno.
1: Tutto il tema della musica era incorniciato, diciamo, dal tema conduttore del lavoro, la musica come lavoro. Reputi che questa sia una cosa corretta? Ti è piaciuto questa diciamo, accostamento della musica al lavoro, questo sottotitolo che diceva spazi, radici e frontiere? Trovi che la musica possa essere uno spazio, una radice, una frontiera per tutti, per le nuove generazioni?
2: Per tutti no, magari per gran parte, ma non per tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Radio Jeans. Il mondo intorno ai venti.
4: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederti di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro ride.
5: E non mi dire più niente, sì lo so, che ti ho fregato sugli anni, se lo so.

ragazena, piccolina, ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare.

perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu? Vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sano americano. Sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso.

schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanca. Una mamma enorme

ma schiuma una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. È una dolce cascata che ti dà un senso di pace, di benessere, di pulizia. La schiuma è una cosa pura e sacra e bianca come la democrazia.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Un pentito di mafia che dopo l'arresto nel giugno 1993 decise di confessare i crimini di Cosa Nostra, provocando l'ira di 4 boss mafiosi: Matteo Messina Denaro, Lolluca Bagarella, Giuseppe Graviano e Giovanni Brusca. Inizialmente i 4 progettarono l'assassinio del 12enne, ma Brusca poi decise che sarebbe stato più vantaggioso il sequestro di Giuseppe e di Matteo. A organizzare il rapimento fu Giuseppe Graviano. Quel pomeriggio, nel 23 novembre 1993, in un maneggio di Villa Abate, il piccolo Giuseppe fu rapito con l'inganno, come riportato da Gaspare Spatuzza, che prese parte al rapimento. I mafiosi si travestirono da agenti della DIA, dissero al bambino che lo avrebbero riportato dal padre. La famiglia disperata cercò notizie del figlio in tutti gli ospedali palermitani fino al 1 dicembre 1993. Quel triste mercoledì la famiglia ricevette un messaggio su un biglietto con scritto «Tappaci la bocca» e 2 foto del ragazzo che teneva in mano un quotidiano del 29 novembre 1993. Purtroppo fu chiaro che il rapimento era finalizzato a spingere Santino Di Matteo a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci e sull'uccisione dell'esattore Ignazio Salvo, ucciso su ordine di Totò Riina, in quanto aveva dato garanzia che si sarebbe arrivato affinché in Cassazione la sentenza del maxi processo venisse annullata, senza però riuscirci. Da quel momento il piccolo Giuseppe trascorse i suoi ultimi 779 giorni d'inferno in diversi bunker sparsi per la Sicilia, finché l'11 gennaio 1996 i rapitori strangolarono e sciolsero il bambino in una tanica di acido, ponendo fine alla vita del povero ragazzo. A pochi anni dall'accaduto riportiamo le confessioni rilasciate da alcuni dei carnefici.
6: Sono responsabile della morte e del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, che aveva 13 anni quando fu rapito e 15 quando fu ammazzato. Questa è una delle dichiarazioni di Giovanni Brusca, tratto dal libro Ha ucciso Giovanni Falcone, edito Mondadori. Brusca fu condannato a 25 anni di carcere come mandante dell'omicidio, dopo essere diventato collaboratore di giustizia durante un'udienza del processo sulla strage di Capaci. Chiese perdono ai Di Matteo. Attualmente Brusca non si trova più in carcere. Rilasciato il 1 giugno del 2021. Oggi è considerato uno dei collaboratori di giustizia più attendibili per svelare i segreti di Cosa Nostra, anche se resta socialmente pericoloso. I giudici hanno stabilito che Giovanni Brusca debba essere riattivata la sorveglianza speciale, che aveva già dai tempi in cui era mafioso proclamato.

Il 28 luglio 1998 anche Vincenzo Chiodo, esecutore materiale dell'omicidio di Matteo, raccontò in aula durante il processo Bagarella l'esecuzione dell'omicidio. Questa era stata la sua terribile e crudele confessione. Io ho detto al bambino di mettersi in un angolo, cioè vicino al letto, quasi ai piedi di esso, con le braccia alzate e la faccia al muro. Allora il bambino, per come io ho detto, si è messo a faccia al muro. Io ci sono andato da dietro e ci ho messo la corda al collo, tirandolo uno sbalzo forte, me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Enzo Brusca si è messo sulle sue braccia, inchiodandolo in questa maniera, e Monticciolo si è messo sulle gambe del bambino per evitare che così si muoveva. Nel momento dell'aggressione Monticciolo gli dice: mi dispiace, rivolto al bambino, tuo papà ha fatto il cornuto. Il bambino non ha capito niente, perché non se lo aspettava, non si aspettava niente. E poi il bambino non era, come voglio dire, non aveva la reazione di un bambino, sembrava molle, anche se non ci mancava niente da mangiare. Dopo averlo spogliato, gli abbiamo tolto anche un orologio che aveva con sé. Abbiamo versato l'acido nel fusto e lo abbiamo preso. Io dai piedi e Monticciolo e Brusca l'hanno preso per un braccio l'uno. Così abbiamo messo nell'acido e ce ne siamo andati. Siamo usciti perché per colpa dell'acido si soffocava lì dentro. Poi siamo andati tutti a dormire. Queste sono le atroci e inumane dichiarazioni riportate da Chiodo, che è stato condannato in via definitiva a 17 anni di carcere per l'omicidio di Giuseppe. Nel 2007 gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Adesso vive in una località segreta ed è anche lui collaboratore di giustizia.

In ricordo dell'innocente, negli anni seguenti, molte associazioni e il mondo del terzo settore ha dedicato momenti di raccoglimento e ricordo della giovane innocente vittima. A distanza di anni però non finisce l'amarezza. Fra le iniziative per ricordare Giuseppe Di Matteo c'era stata la realizzazione e l'intitolazione della scuola primaria in via Cadorna a Castelvetrano, dove studiò il boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'intitolazione era avvenuta a maggio scorso, un gesto nobile in denuncia della mafia. Tuttavia, a inizio dicembre era giunta una triste e amara notizia: la chiusura imminente della scuola. L'istituto era stato accorpato a un'altra già esistente scuola presente in paese. Una decisione presa dalla conferenza regionale della Sicilia, che stava facendo discutere e aveva scatenato anche la reazione del presidente della scuola, che intervistato dalla testata fanpage.it ha dichiarato: personalmente, per salvaguardare non solo l'istituto ma anche la qualità di istruzione della comunità cittadina, già da molto tempo ho incontrato le dirigenti scolastiche, che insieme hanno trovato un semplice accordo, ovvero quello che il primo circolo avrebbe ceduto una delle due scuole medie all'istituto Di Matteo, come spiega il sindaco. Su questa scuola c'è una questione di immagine notevole. Abbiamo lavorato tantissimo per poter avere consapevolezza su cosa era la mafia in generale e su cosa erano e sono i Messina Denaro per questa città. Ricordo ancora la presenza di numerose autorità quando qualche mese fa abbiamo deciso di dedicare la scuola al piccolo Di Matteo. Adesso invece mi sembra assurdo che un misero tratto di penna venga chiusa una scuola. Mi sembra solo un modo semplicistico di vedere un aspetto che invece è un rilievo molto, molto importante. Spero che la regione con il suo presidente possano ritornare indietro su questa decisione. Queste le dichiarazioni del preside della scuola. Negli ultimi giorni però il fratello del piccolo Di Matteo ha dichiarato su fanpage.it che la scuola resterà aperta sotto dichiarazione del sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, e rimarrà intitolata a suo fratello Giuseppe. Per chi volesse saperne di più sulla storia di Di Matteo, oltre a tanti articoli e libri, suggeriamo anche la visione di un film dedicato, Sicilian Ghost Story. Il film è ispirato proprio alla tragica storia del piccolo Di Matteo, ma all'interno di esso troviamo un piccolo particolare. Il protagonista, come molti potrebbero pensare, non è il giovane Giuseppe, ma è Luna, la ragazza innamorata persa di esso, che non si arrenderà a cercarlo. Il film, quindi, è quindi raccontato con gli occhi della giovane, con la sua innocenza e il suo amore.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11:03.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Voltiamo pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
2: Oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
1: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minaur, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gurbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94. Successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evan Powell, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Völlering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena la terza e ultima giornata delle regate preliminari della Coppa America. Nel Golfo Partenopeo in programma altre 2 regate di flotta e il match race finale. Ed è tutto dallo sport.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: col gelo.
1: Falcone e Borsellino, due nomi, due uomini, due magistrati, due eroi che hanno lottato contro il male e il loro messaggio è ancora attuale.
2: Oltre quelle alture, non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto.
1: La Prevenire le uccisi, a distanza di pochi mesi, non ho l'occhio da fermare, senza pensare che le loro idee continuano a camminare.
2: Al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi.
1: In quel maggio e in quel luglio del 1992 la Piovra Nera portò via Borsellino e Falcone e alla famiglia e agli amici provocò molto dolore. Ma da quel cimitero rinasce invece un governo antimafia sincero.
2: Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto.
1: Vengono ancora insieme ricordati.

0: Martino Calabro, a pochi minuti da Vibo Valencia stiamo portando avanti un progetto dedicato al podcast e alla radiofonia, oggi nel nome della legalità. Abbiamo parlato di mafia, l'abbiamo fatto con loro, con i nostri studenti delle classi seconde medie, abbiamo parlato in particolar modo di Falcone e di Borsellino. Non è stato facile, sono sicuramente tematiche complesse, tematiche molto grandi, ma spesso ancora non affrontate a scuola, che però insomma è giusto di cui è giusto parlare e che è giusto trattare. Quindi abbiamo cercato di farlo anche personalizzandolo, anche raccontando, no, quelli che sono i nostri messaggi, e abbiamo voluto aprire proprio con le parole e la creatività di Gloria e Asia, che ringrazio anche per insomma aver fatto un piccolo sforzo in più. Noi però procediamo anche con ordine e andiamo a raccontare quelli che sono stati gli avvenimenti. Partiamo da Antonio, a cui do innanzitutto il buon pomeriggio e ben trovato Antonio.
1: Buon pomeriggio.
0: Salutiamo anche il nostro Biagio in cabina di regia. No, va bene così, lo possiamo lasciare. Antonio, dicevamo, con te per raccontare quella che è la storia che c'è dietro Falcone e Borsellino, ma soprattutto l'importanza, no, del loro lavoro per la magistratura italiana, per la storia italiana.
1: Io ora parlo del Pullo Antimafia, che per questo si intende il gruppo contro la mafia siciliana, che portò ad un maxi processo che durò dal 1983 al 1988. Questo gruppo era composto da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e altri due. Prima di questo non c'era nessun coordinamento sulle indagini della mafia e ognuno lavorava sul lavoro assegnato. Nel 1987 il maxi processo conferma l'esistenza di Cosa Nostra. Il pool fu d'impulso a creare l'antimafia. Le organizzazioni criminali mafiose sono Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta, eccetera. I movimenti contro la mafia sono nati in Sicilia dopo la strage di Capaci, dove perse la vita Giovanni Falcone, e la strage di Via D'Amelio, dove morì Paolo Borsellino. Ma oltre a loro anche la loro scorta.
2: Il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano.
3: Paolo Emanuele Borsellino è stato un magistrato italiano, vittima di Cosa Nostra nella strage di Via D'Amelio. Borsellino è considerato una delle persone più prestigiose nella lotta alla mafia in Italia. Nacque a Palermo il 19 gennaio nel quartiere della Calza. Durante alcune partite conobbe Giovanni Falcone, un suo grande amico. Instaurarono un forte legame, avevano due vite intrecciate ma lo stesso destino.
4: Giovanni Falcone nasce il 18 maggio 1939, è stato un magistrato italiano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia. Morì il 23 maggio 1992 insieme alla moglie Francesca Morvillo, mentre tornavano a casa da Roma, viene fatto esplodere in autostrada dalla mafia.
2: Salvano il mondo, mi basta un attimo. Capisco che cicatrice...
0: E allora grazie anche a Melissa e Giuseppe, che innanzitutto non ho presentato e non ho introdotto. Lo facciamo con un po' di ritardo, Giuseppe.
5: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Melissa. Buon pomeriggio. Grazie per averci raccontato, ecco, anche quelli che sono stati i fatti di cronaca. Questa è l'apertura della nostra trasmissione, La Giusta Frequenza, dedicata proprio a Falcone e Borsellino e alla strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio. Ci prendiamo una prima pausa musicale, anche la playlist è scelta dai nostri ragazzi. Lui è Ultimo con Ti Dedico il Silenzio.

0: E torniamo in diretta dall'Istituto Comprensivo San Costantino. Io sono Chiara Di Paola, questa volta in compagnia di Adam. Buon pomeriggio e ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E alla mia destra ho Domenico. Domenico, buon pomeriggio anche a te, un saluto.
2: Buon pomeriggio.
0: Stiamo parlando di mafia, lo stiamo facendo ricordando Falcone e Borsellino, il loro operato, la loro importanza e la svolta che insomma il nostro paese ha avuto grazie al loro operato. Lo stiamo facendo anche ricordando la loro morte. Abbiamo parlato di scorta, l'abbiamo fatto grazie ai ragazzi che insomma hanno introdotto l'argomento. E a proposito di scorta, Adam, abbiamo approfondito in fase redazionale, anche con l'aiuto della professoressa Scarcia, un libro che è il racconto di un uomo della scorta che è sopravvissuto alla strage e che continua ad andare nelle scuole, quindi a diffondere anche la sua testimonianza, proprio per raccontare da un lato quella che è stata la tragedia e il dramma di Capone,

0: capaci, ma dall'altro lato anche per andare oltre, raccontare lo stato di abbandono. E questo è il titolo del libro.
1: Stato d'abbandono. Questo libro è un racconto biografico di Giuseppe Costanzo, uomo di fiducia e di scorta del giudice Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage mafiosa del 1992. Il libro è stato scritto insieme a Riccardo Tessarini, che è stato pubblicato nel 2017. L'opera è narrata in prima persona ed è il frutto di molte interviste a Giuseppe Costanzo, che si racconta all'infanzia, ai nostri giorni.

0: Il titolo Stato d'abbandono, molto forte, si riferisce alla sua condizione di isolamento da parte della pubblica amministrazione che il protagonista vive dopo essere sopravvissuto alla strage.
1: L'attesa che ci riesco a ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso. Ho sempre scritto forse per sentirmi meno solo in quelle sere dove il cielo ti prende per mano.
0: L'autista del magistrato racconta in prima persona la terribile esperienza di essere sopravvissuto all'attentato ed i rimorsi che si porta dietro per aver lasciato guidare l'auto al giudice. Il 23 maggio, giorno dell'attentato, Costanza si recò con 2 auto della scorta all'aeroporto di Punta Raisi per prendere i coniugi Falcone di rientro da un viaggio. Fu in quel momento che Falcone ordinò a Costanza di sedersi sui sedili posteriori perché voleva guidare lui. La coniuge Francesca Morvillo era abituata a sedersi dal lato passeggero perché soffriva di mal d'auto. Falcone, immaginando che potesse essere pericoloso mettersi alla guida, ordinò di cambiare la disposizione delle auto della scorta. Di solito le auto si disponevano una accanto all'altra, mentre in questo caso Falcone stabilì che le auto fossero messe una davanti alla sua e una dietro. Fu grazie a questa idea che la terza auto riuscì ad evitare di restare coinvolta nell'attentato. L'attentato, come sappiamo, avvenne in autostrada all'altezza dello svincolo di Capaci, a seguito dello scoppio di una bomba carica di tritolo, come rivelò il pentito mafioso Gaspare Spatuzza, che partecipò al compimento della strage.

0: io rifiuto.
1: Giuseppe Costanzo descrive con molto rimorso quella vicenda che costò la vita al giudice, alla moglie e alla prima scorta. I sensi di colpa furono aumentati anche dai commenti dei colleghi delle forze dell'ordine, dai giornalisti che affrontarono la vicenda. Dopo la strage, Costanzo venne praticamente scartato da ogni singola attività. Venne considerato una persona irresponsabile e un problema per la magistratura. Un'intervista rilasciata nel 2018, Costanzo rivela che essere sopravvissuto è stato terribile. Rientrata in servizio, non sapevano cosa farsene di me. Mi sarei aspettato un trattamento più umano. Se al posto mio fosse rimasto vivo Falcone, avremmo visto l'Italia diversa. Il rientro di Costanzo in procura avvenne un anno dopo la strage. Tuttavia, egli fu retrocesso di ruolo, passando a semplice commesso. Fu una grande fatica a riavere un lavoro sicuro. In più, non gli fu riconosciuto il fatto di essere stato vittima di terrorismo solo perché sopravvisse all'attentato. Costanzo ebbe pochi riconoscimenti, tra cui la consegna della medaglia d'oro al valor civile. Oggi è un uomo in pensione e si reca spesso nelle scuole di tutta Italia per parlare di Giovanni Falcone e del suo lavoro contro la mafia.
2: Grazie ragazzi per averci raccontato questa storia poco conosciuta, io in primis non la conoscevo e quindi sono felice anche di averla ascoltata e di farla ascoltare ai nostri ascoltatori. Ci prendiamo un'altra pausa musicale, il brano che ci ascoltiamo adesso è iconico, no? Per la tematica che di cui stiamo parlando, che stiamo trattando, lui è Fabrizio Moro, questa è Pensa.

0: La giusta frequenza qui da San Costantino con gli studenti e le studentesse delle classi seconde medie. Buon pomeriggio e bentrovate ad Alessia. Ciao Alessia.
1: Buon pomeriggio.
0: A Federica.
2: Buon pomeriggio.
0: A Fortunato.
3: Buon pomeriggio.
0: Io alla mia sinistra, sì, c'è anche Nazareno. Aspetta, ti passo il microfono.
4: Nazareno. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Un saluto come sempre anche al nostro Biagio in cabina di regia.
5: Sono rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione.
0: Ci faceva piacere fare un ricordo particolare. Stiamo parlando di Falcone e di Borsellino, stiamo parlando di mafia, ma in questo contesto è bello ricordare anche due vittime della mafia che in qualche modo ci sono vicine in questo momento, no? Ci piace pensare che stiamo facendo radio letteralmente con noi e ci stiano aiutando a raccontare il fenomeno della mafia. E sono Peppino Impastato e... Chi lo faceva il secondo?
4: Giuseppe Letizia.
0: E Giuseppe Letizia, esattamente. Perché? Perché li abbiamo scelti. Il primo, insomma, ha fatto della radio il suo mezzo, no? Il suo mezzo di amplificazione e la sua voce. Il secondo, invece, era un vostro coetaneo. Quindi insomma noi ce li immaginiamo qui attorno al nostro tavolo che ci aiutano a raccontare quello che è stato ma anche quello che continua ad essere la mafia nel nostro paese. Partiamo se siete d'accordo da Peppino Impastato con Federica che ci racconta un po' la sua vita e il suo coraggio insieme a Fortunato.
4: Giuseppe Impastato, detto Peppino, è stato un giornalista, conduttore radiofonico e attivista siciliano. È nato a Cinzi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio 1948, da una famiglia mafiosa. Il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista. Lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia Cesare Manzella, ucciso nel 1963. Peppino è morto a Cinzi il 9 maggio 1978, ucciso dalla mafia. I mafiosi misero in piedi un depistaggio facendo trovare il suo corpo sui binari del treno. La polizia archiviò il caso come suicidio, ma la madre combatté tutta la vita per trovare la verità.
6: Nel 1965 fonda il giornalino e aderisce al Partito Socialista Italiano. Dal 1968 in poi milita nei gruppi di Nuova Sinistra. Nel 1975 costituisce il gruppo Musica e Cultura che svolge attività culturali. Nel 1977 fonda Radio Out, Radio Libera, con cui denuncia i diritti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e in primo luogo del capomafia Gaetano Badalamenti che aveva un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di

0: La storia del pastorello Giuseppe è agghiacciante e dimostra che i mafiosi non hanno pietà di nessuno. Questo pastorello un giorno era andato a pascolo da solo. Egli si era addormentato ed a un certo punto egli sentì dei rumori e si nascose dietro un masso e vide un omicidio mafioso di una persona.
1: Non hai, così se vuoi portarmi dentro al cuore.
2: Tornò a casa, si bloccò dalla paura e gli salì la febbre molto alta e il padre, assai preoccupato, lo portò all'ospedale non sapendo che il medico era un mafioso e le diede dei farmaci che subito dopo lo fecero morire. In tanti pubblicarono degli articoli sulla sua morte e il medico decise di chiudere il suo studio per emigrarsi in Australia.
3: Menchia, signor tenente.
4: L'ultimo blocco della nostra trasmissione dedicata a Falcone e a Borsellino è una lettura di uno dei passi più famosi che riguardano la mafia. È la lettera che Borsellino scrisse a Falcone in occasione del suo funerale. Ce ne leggono alcuni stralci i nostri studenti, le nostre studentesse, sempre dell'Istituto Comprensivo San Costantino, che vado a salutare. Il nostro viaggio dalla regia è passato alla voce, quindi buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: Un saluto anche ad Ettore.
5: Buon pomeriggio.
4: Ma hai guardato male, ho detto sbagliato il nome. No, l'ho detto giusto. Desiree.
6: Buon pomeriggio.
4: E Maria Francesca.
7: Buon pomeriggio.
4: C'è anche Anna con noi.
8: Buon pomeriggio.
4: Allora, dicevamo di leggere alcuni stralci della lettera che Borsellino ha scritto a Falcone in occasione del suo funerale. Da chi partiamo, ragazze? Da Denise.
6: La sua vita è stata un atto di amore verso questa sua città, verso questa terra che lo ha generato, che tanto non gli piaceva. Perché se l'amore soprattutto ed essenzialmente dare per lui e per coloro che gli siamo stati accanto in questa meravigliosa avventura, amore verso Palermo e la sua gente ha avuto e ha il significato di dare a questa terra qualcosa, tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la patria a cui essa appartiene.
9: La mafia, primo problema morale da risolvere nella nostra terra, bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti abituasse a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
5: E tutti accorgono quali dimensioni ha questa perdita, anche coloro che per averlo denigrato, ostacolato, talora odiato e perseguitato hanno perso il diritto di parlare. Nessuno tuttavia ha perso il diritto, anzi il dovere sacrosanto, di continuare questa lotta. Se egli è morto nella carne ma vive nello spirito, come la fede ci insegna, le nostre conoscenze, se non si sono svegliate, debbono svegliarsi.
10: Facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarre, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, in cui dobbiamo credere, anche dentro le aule di giustizia, troncando immediatamente ogni legame di interesse, anche quelli che ci sembrano innocui, con qualsiasi persona portatrice di interessi mafiosi, grossi o piccoli, accettando in pieno questa gravosa e bellissima eredità di spirito, dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone è vivo.
4: Noi abbiamo scritto una lettera a Falcone e Borsellino, l'ha scritta la nostra Anna e noi ci salutiamo con la sua voce. Ringraziamo anche Antonio in cabina di regia, tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato al nostro podcast e naturalmente la professoressa Scarcio.
9: Cari Falcone e Borsellino. Ormai, quando si parla di voi, si parla delle due persone incredibili che siete stati, pronti a sfidare la morte per la giustizia e a combattere insieme per raggiungere i vostri ideali. Voi due siete diventati il simbolo dell'antimafia, ci avete insegnato ad agire e lottare contro il male, che non ci vuole liberi di pensare, liberi di vivere una vita all'insegna del rispetto delle leggi. Ci avete fatto capire che la mafia non è invincibile e che è una cosa umana, quindi finirà come tutte le altre cose umane, basta volerlo e non abbassare mai la testa. Grazie, non solo perché uomini come voi ci invitano a guardare le cose con gli occhi della giustizia e non dell'interesse personale, ma soprattutto perché non avete avuto paura della morte fisica, pur di dare la speranza che un mondo migliore ci possa essere.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Nautico San Giorgio.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti ragazzi.
2: Di che progetto si tratta?
3: Si tratta del progetto Bella Copia.
2: Bella Copia con due O, vero?
3: Sì, Bella Copia.
2: E perché copia? Ce lo spieghi tu, Ilenia?
4: Sì, copia perché è stato realizzato con Coop Liguria. È un progetto presentato alla Camera di Commercio a dicembre, in cui 8 classi di scuole superiori liguri hanno presentato un progetto.
3: Si tratta di una simulazione che costituisce un ponte tra scuola e mondo del lavoro, volto a sviluppare una cultura di un'impresa etica e solidale. Tra le scuole partecipanti è stata scelta la classe terza C2 del Nautico San Giorgio, accompagnata dal prof di riferimento De Piaggi. La loro idea di cooperativa consiste nella creazione di una filiera produttiva volta alla ricerca di taglio e lavorazione del legno per imbarcazioni da diporto.
4: Sentiamo il nostro inviato Jacopo che ha intervistato il docente.
5: In cosa consiste il vostro progetto?
6: Il progetto Bella Copia dell'Istituto Nautico consiste nella simulazione di creazione di un'impresa che ha come scopo di importare e lavorare legname per costruzioni navali. Di conseguenza, da un lato c'è tutto quanto l'aspetto della ricerca di mercato, la ricerca di legname in giro per il mondo, poi l'importazione, dopo la lavorazione, perché il legname può essere rivenduto ai cantieri o direttamente in forma di tavole, oppure su richiesta sempre di cantiere, su disegni di cantiere, può essere elaborato, lavorato e di conseguenza consegnato come prodotto finito.
5: Quanti alunni hanno partecipato al progetto?
6: La partecipazione è stata piuttosto ampia, abbiamo 12 alunni che sono stati interessati a partecipare al progetto e adesso stanno lavorando distribuendosi diverse funzioni all'interno della cooperativa per coprire tutti gli aspetti che sono necessari.
5: Quindi che tipo di impegno richiede agli alunni?
6: Un impegno che comunque si svolge all'interno dell'orario scolastico è soprattutto un impegno di tipo mentale e organizzativo, cioè devono cercare di capire quali sono le finalità di una cooperativa e di conseguenza organizzarsi fra di loro, sotto la guida di un tutor, ma soprattutto fra di loro, per riuscire a creare questa simulazione che però deve comunque funzionare. Quindi è una simulazione ma con una finalità ben precisa.
5: Grazie.
4: Ringraziamo il nostro inviato Jacopo e all'insegnante De Piaggi che ci ha dedicato un po' del suo tempo.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
7: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

cigarrone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: Torpedo Blu.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate,

mia guittezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare,

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento, così la milonga rivelava di sé molto più, molto

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare,

0: vita con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e 2 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhzhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
2: Da mezzogiorno alle 2.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Mercoledì 19 luglio 2023, oggi un orario un po' inconsueto per noi, ma buongiorno e bentrovati su Zai Time speciale La Giusta Frequenza. Perché in questo orario così particolare? Beh, oggi è una giornata particolarmente importante, è l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Oggi ricordiamo l'importanza della lotta alla mafia, ricordiamo naturalmente il giudice Paolo Borsellino, e per farlo abbiamo progettato una lunga maratona radiofonica. Vi terremo compagnia fino alle ore 18, ma soprattutto da adesso fino a mezzogiorno e mezza ci trovate al CAG Luogo Comune, gestito da Arci Solidarietà, all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale a Roma. Io però prima di spiegarvi un po' tutto, perché insomma c'è da spiegare qualcosina, do il buon pomeriggio, buongiorno,
1: iniziamo, è l'abitudine
0: così, sì, Zai Time, buon pomeriggio, ma il buongiorno alla mia compagna di viaggio Francesca Barbato, ben trovata.
1: Buongiorno a te Chiara, buongiorno ovviamente anche al nostro Emanuele Floris, detto Flo, in cabina di regia, che non è una cabina adesso ma è questa tavolata dove siamo presenti, e siamo circondati da tantissime bambine, bambini, ragazze, ragazzi, tutti ovviamente qui presenti per l'inaugurazione della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, e io sono in compagnia tua Chiara Di Paola come sempre.
0: Potete venirci a trovare fino alle 12.30, ma anche ascoltarci in diretta nazionale su Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio fino alle 18. La Fondazione Media Literacy, in collaborazione con Arci Solidarietà Onlus, ha allestito una mostra multimediale incentrata sul racconto di Via D'Amelio da parte della stampa. Abbiamo le prime pagine dei giornali, abbiamo le foto, i radiogiornali d'epoca, stralci di film, serie TV che consentono a chi ci viene a trovare di immergersi nel racconto che i diversi media ne hanno fatto dal 1992 ad oggi. Dopo di noi la maratona radiofonica prosegue con i podcast realizzati da studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro, la trasmissione di Racno in diretta da Torino, Rap e Mafia, la raccolta di materiale d'archivio a cura di Luca Lovisetto, che ci consentirà un viaggio immersivo del 19 luglio 1992. Dalle 15.30 i podcast degli studenti del Liceo Morelli di Vibo Valentia, quelli di Poggio Mirteto, a seguire nuovamente le voci della secondaria di primo grado di San Costantino Calabro sul tema del riciclaggio, e poi i contributi di Ezio Abate, Angela Corica, Giampiero Cioffredi, Leonardo Durante, Dalila Corzolino, insomma un programma davvero ricchissimo, Francesca.
1: Assolutamente, le voci ovviamente di chi racconta come è stata comunicata negli anni la mafia e la lotta alla mafia, e quindi è un'occasione per vedere in maniera multimediale, quindi tramite la radio, tramite i podcast e, come è appena ricordato, tramite questi splendidi monitor che appunto presenteranno in continuazione quelli che erano i giornali del 19 luglio del 1992, quindi come è stata riportata la notizia all'inizio, anche il telegiornale, quindi si potrà anche ascoltare alcuni contributi audio e ovviamente rivivere quindi quelli che sono stati quei momenti, e riflettere anche insieme su come in questi quasi 30 anni sia cambiata ovviamente la lotta alla mafia, il contributo essenziale, prezioso, che hanno dato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e soprattutto la voce dei ragazzi, che come sempre, per chi ci conosce, per chi ascolta Zai Time e il nostro network di Zainet, sa che noi poniamo sempre al centro i loro vissuti, le loro emozioni, le loro sensazioni. Già nel fuori onda, questo possiamo raccontarlo, siamo qui circondati, come dicevamo, da vari ragazzi e ragazzi, e alcuni commenti che sono stati fatti è: ah, che immagini vecchie. E effettivamente per loro che sono nativi degli anni 2000, del 2010, è comunque qualcosa che appartiene molto al passato, e li ascolteremo anche i ragazzi nel corso di questa puntata.
0: Permettimi di ringraziare prima però Andrea Gattini, senza il quale veramente non sarebbe stato possibile tutto ciò, per la realizzazione della mostra multimediale, ovviamente anche Francesco Tota, che ha monitorato tutto da Torino. E allora, abbiamo parlato di ragazzi e noi li andiamo a salutare e a presentare. Buon pomeriggio innanzitutto a un'altra delle nostre salvezze, Francesca, il nostro Marcolino. Ciao Marco, ben trovato.
2: Grazie.
0: Aspetta,
1: vediamo,
0: che non ci sentiamo,
1: riproviamo.
0: Riprova.
2: Grazie.
0: Oh, è molto forte e chiaro. Buon pomeriggio anche a Sofia dall'altra parte del tavolo. Ciao Sofia, ben trovata. E al nostro Sharan, iniziamo con voi tre. Sharan, dovete sapere, ha una dote incredibile. Sa esattamente tutte le capitali del mondo,
3: vero
0: Sharan?
3: Forza Roma sempre.
0: Forza Roma sempre, questo sì, ci sta sempre bene. Sharan, vieni qua, diamo dimostrazione, scusa, della tua dote nel sapere le capitali. Sparane una difficilissima, Francesca, una nazione di cui non si può sapere che nella capitale.
1: Azerbaijan.
3: Baku.
0: Poi?
1: Sudan.
3: Khartoum.
0: Vietnam.
3: Hanoi.
1: Vabbè, andiamo anche sul più facile. Canada.
3: Ottawa.
1: In Europa, Ungheria.
2: Budapest.
1: Finlandia.
0: La sapevi anche per motivi romanisti, vero?
1: Esatto.
0: Albania.
2: Tirana.
0: Nagorno-Karabakh.
1: Questo era il tranello, capito? E Nuova Zelanda.
2: Wellington.
0: Va bene, secondo me abbiamo dato un'ottima dimostrazione.
1: Esatto.
0: Bravo Sharon.
1: Bravissimo.
0: E allora, invece la dote del nostro Marco, abbiamo saputo, è quella di costruttore, tutto fare, quasi ingegnere, perché senza di lui, insomma, questa mostra non è che sarebbe stata così facile da montare, da allestire, da sistemare. Raccontaci un po' che cosa abbiamo combinato lunedì.
3: Innanzitutto, se non ce l'avate voi,
0: ecco, vabbè, uno scambio di complimenti e di
1: molini. Di violini, sì. Qui proprio, che vanno.
3: Il merito è...
0: Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Raccontaci, perché questa mostra com'è costituita?
3: È costituita da... è un evento radiofonico.
0: Sì, quindi abbiamo montato
3: dei monitor, dei schermi. E quindi
0: c'è stata tutta la fase, no, di montaggio, dove adesso sono proiettati, come dicevamo, questo materiale d'archivio sul 19 luglio. Sì. Poi c'è naturalmente anche la parte televisiva, quindi con un proiettore che ci rimanda invece ai film, alle serie TV, e un angolo radio. Anche su quello tu hai messo mano, sì. Ci hai aiutato a costituirlo. Tu sei bravissimo, veramente.
3: Grazie.
0: Come ci dirigevi i lavori? Cosa ci dicevi?
1: Di la verità.
0: Di la verità, perché insomma non è che sei stato tenerissimo nei nostri confronti, eh?
3: E niente, vi dirigevo
0: sulla chiave inglese.
3: Sulla chiave inglese,
0: non sapete manco come si usa la chiave inglese.
1: Poi siete un po' lente, tra l'altro, sì. Video che si può andare a rivedere nelle nostre storie di Zainet Magazine. Eravamo effettivamente un po' lentine,
3: abbastanza.
1: Però il caldo non ha aiutato,
3: no.
1: Dai. Però alla fine cosa abbiamo realizzato? Una bellissima aula multimediale.
3: Sì.
1: Marco bravissimo, perché Andrea era la mente, lui il braccio coordinatore, quindi ha dettato i tempi e in giro di un'ora abbiamo montato.
3: Abbiamo finito tutto, abbiamo montato 4 monitor,
1: sì.
3: L'angolo radio.
1: Bravissimo, l'angolo anche audio.
3: Audio, sì.
1: E appunto hai scoperto anche tutti questi microfoni,
3: sì.
1: Cavi, siamo stati operativi.
0: La nostra Sofia ci ha aiutato invece con la scritta della giusta frequenza, insomma si è entrate qui, la lavagna vi accoglie con la sua scritta. Sofi, noi siamo all'interno di un centro giovani, no? Un CAG che tiene aperta la scuola anche d'estate. Ci racconti un pochino che cosa fate qui la mattina quando venite d'estate? Ieri so che siete andati in piscina, c'eri anche tu?
4: Sì, siamo andati in piscina, facciamo tante gite, cioè zoomarine, piscina, mare, tante gite che belle.
0: Bello, oh, ci piace. Invece quando venite qui a scuola, quali sono le attività che ti piace di più fare?
4: Stare in compagnia.
0: Giusto, assolutamente. Va bene, allora grazie ai nostri ragazzi. Ricordiamo, Francesca, anche il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, che è ispirato al raggiungimento dell'obiettivo generale di promuovere presso i giovani coinvolti un percorso di acquisizione della cittadinanza sociale, del principio di legalità, lavorando sul tema della memoria delle vittime delle mafie, nella ricorrenza delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, a partire da radiogiornali d'epoca, testimonianze, archivi storici, fonti dirette. Si sta sviluppando un canale radiofonico dedicato alla messa in onda nei approfondimenti sulle stragi di mafia con il contributo delle produzioni studentesche, appunto La Giusta Frequenza. Insomma, sono 30 le scuole che si possono coinvolgere, i posti si stanno esaurendo, quindi insomma ancora c'è tempo per qualcuno per aderire gratuitamente con la scuola per questo laboratorio che si prolungherà per tutto il prossimo anno scolastico, radio e antimafia.
1: Assolutamente, aggiungo anche un altro elemento, è un laboratorio, un progetto nazionale, infatti ricordiamo che nelle 30 scuole sono 30 scuole che coprono ben 6 regioni italiane, quindi ovviamente non è un progetto dedicato solo alle scuole di Roma, lo dico perché in questo momento noi siamo in diretta nazionale, quindi ci stanno ascoltando ovviamente da ogni città italiana. Ricordiamo appunto che le produzioni radiofoniche dei giovani, oltre a essere messe in onda sulla frequenza della fondazione e sul network ad esso collegato, saranno presentate e premiate poi nel corso di un altro evento che faremo ovviamente in questo caso nell'anniversario della morte di Falcone, quindi il prossimo 23 maggio 2024, in coincidenza con l'anniversario della strage di Capaci. Quindi un progetto che ha come obiettivo quello di coinvolgere i giovani, di sensibilizzarli su un tema che molti probabilmente non conoscono e non hanno vissuto direttamente, anche per una questione proprio anagrafica di età, riflettendo quindi sul tema della legalità e realizzando produzioni informative. Le studentesse, ricordiamolo, e gli studenti avranno anche l'opportunità di intervistare dei testimoni chiavi, membri della società civile, amministratori locali, su un le buone pratiche messe in campo sui territori di riferimento in contrasto alla criminalità organizzata e ogni tipo di sopraffazione. Ricordiamo quindi che la radio permetterà loro non solo di esprimere le loro opinioni, ma anche di conoscere direttamente personaggi politici, amministratori, giornalisti, comunicatori che ovviamente si sono impegnati nella lotta alla mafia e a portare avanti ovviamente il presidio fondamentale, lo sottolineiamo, della legalità. E proprio oggi infatti inizieremo anche con le prime voci, Chiara, che andremo ad ascoltare. Come ricordavi prima, intervisteremo anche oggi una regista e scrittrice siciliana, quindi che ha vissuto ovviamente anche sulla sua pelle quello che è stato l'esempio degli eroi Falcone e Borsellino. Parleremo di un romanzo, parleremo ovviamente del suo docufilm dedicato proprio a Paolo Borsellino. Faccio un attimo una domanda alla nostra Sofia. Sofia, a te piacciono i film? Li guardi spesso?
4: Sì, sì, guardo.
1: Ok, quindi che ne pensi? Magari un film che parla di Borsellino? Allora, sinceramente, tu conoscevi la storia di Borsellino prima di oggi?
4: No.
1: Bene, quindi da una parte effettivamente il film potrebbe aiutarti, no, a raccontare e descrivere brevemente quello che è stata la sua vita. Chiedo anche a Marco, ovviamente per par condicio, quindi un maschietto e una femminuccia, tu che rapporto hai con i film? Tendi a vederli spesso? Ti piacciono?
2: Sì, mi piacciono, li vedo spesso, però...
1: Non hai mai visto film dedicati alla mafia, anche serie TV,
2: sì,
1: in televisione, con nonna?
2: No, con nonna no, no. Però non ne sapevo praticamente niente di Borsellino.
1: Vedi, quindi questa è oggi l'occasione buona per conoscere, iniziare a conoscere, che ovviamente ci sarebbe tantissimo da raccontare e da ovviamente condividere, però oggi ovviamente è il primo momento per iniziare. E benissimo, allora quindi questo era ovviamente il nostro primo talk dedicato alla presentazione della giornata. Ripetiamo ovviamente che ci troviamo presso questo centro di aggregazione giovanile gestito da Arci Solidarietà, che ringraziamo. Ci troviamo all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, ringraziamo ovviamente anche la scuola, e ci troviamo al Corviale, che è una zona di Roma. Per ora è tutto, quindi ci prendiamo la prima pausa musicale della giornata, ovviamente voi restate sulla giusta frequenza.
5: My dreams are bursting out.

0: Questa è Zytime.
1: E torniamo in diretta 19 luglio, oggi speciale Zytime, la giusta frequenza. Francesca, ben ritrovata.
2: Ben ritrovata a te Chiara, ben ritrovato ovviamente al nostro Flo e a tutte le ragazze, ragazzi, bambini, tutti i protagonisti di questa giornata che sono presenti qui ovviamente in questa scuola, l'Istituto Fratelli Cervi al Corviale, per, ricordiamo, l'inaugurazione in un certo senso del progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Parliamo di reporter, parliamo di chi racconta e parla ovviamente a livello di comunicazione di quello che è stato la mafia, la lotta alla mafia, e presentiamo subito il primo ospite, anzi la prima graditissima ospite della giornata.
1: E andiamo subito a dare il buongiorno e il ben trovata alla regista e scrittrice siciliana Deborah Scalzo. Ciao Deborah, ben trovata.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Allora, innanzitutto Deborah, io devo ringraziarti di cuore perché veramente la tua presenza per noi è preziosissima e ci hai dato una disponibilità incredibile. Potete leggere la sua intervista anche sul nostro sito www.zai.net, con cui abbiamo inaugurato questa lunga giornata e questa lunga maratona dedicata alla Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Come diceva Francesca, ci troviamo all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, per una mostra multimediale dedicata a Paolo Borsellino. Ecco Deborah, tu su Paolo Borsellino hai lavorato tantissimo, parliamo di media, non possiamo non nominare anche i libri, i film e in particolare il docufilm dedicato a Paolo Borsellino, Paolo Vive, che hai da poco terminato, realizzato in collaborazione con la famiglia di Borsellino. Partiamo proprio da qui, partiamo dall'evento di oggi. Siamo all'interno di una scuola con una mostra dedicata al racconto che diverse media hanno fatto della strage di Via D'Amelio. Ti trovi nel racconto dei media di allora e di oggi? Perché insomma c'è anche qui, no, una linea che ha tracciato questo percorso dal 1992 ad oggi. Qual è il racconto che i media hanno fatto di Borsellino e che cosa hai voluto aggiungere tu con il tuo lavoro da regista e da scrittrice?
3: Beh, innanzitutto ti ringrazio tantissimo, per me è sempre un onore poter parlare e raccontare la storia anche del grande giudice e delle forze dell'ordine. Poi tu sai che io ho una devozione molto particolare anche per le forze dell'ordine e per tutti i ragazzi, per tutti i giovani, quindi donando veramente a loro dei messaggi importanti di divulgazione sociale. Posso dirti che la comunicazione dal 92 ad oggi su quello che è successo della strage di Via D'Amelio, diciamo che qualcosa è mancato, qualcosa non si è detto, e io sia con i miei romanzi, che tratto appunto la tematica della legalità delle forze dell'ordine, e con i miei progetti cinematografici cerco di dare vita a tutte quelle persone che hanno avuto anche poca voce o addirittura non hanno avuto voce. Infatti nel docufilm Paolo Vive ho voluto fortemente omaggiare il grande magistrato, ma soprattutto l'uomo Paolo, quindi raccontando anche quello che lui si è perso in questi 30 anni, quindi anche non soltanto tutto ciò che è stato trattativo a Stato Mafia, ma anche quello che è il vissuto familiare, quindi l'amore per sua moglie, per i figli, la nascita di nipotini, il nipotino Paolo che si chiama come lui, che lui non ha mai conosciuto, fino ad arrivare a raccontare un monologo intenso e forte diretto ai giovani, quindi come se lui parlasse dopo 30 anni che ritorna in vita ai giovani, quindi lasciare una testimonianza ai giovani. E in Paolo Vive ho voluto fortemente intervistare persone che hanno veramente stimato, amato il giudice, persone che hanno veramente lavorato con lui per raccontare la verità, quella verità che purtroppo tanti media non hanno mai raccontato da allora ad oggi.
2: Deborah, hai parlato di mafia sia attraverso i media, i libri, sia attraverso i media cinema, no? Quindi parliamo ovviamente di due fonti di informazioni anche diverse per genere, per tipologia. Intanto ti chiedo il perché di questa scelta e poi cosa aggiunge anche la Deborah Scalzo scrittrice e cosa la Deborah Scalzo regista, quindi dividendo un po', ti chiedo di fare una divisione di personalità in questo momento e farci sapere il perché, cosa può portare un libro, cosa può portare in questo caso un docufilm.
3: Beh, allora la scelta di trattare la legalità è da quando sono piccolina, perché mio nonno Lorenzo faceva parte delle scorte, ha lavorato proprio nelle scorte della Polizia di Stato, quindi io sono cresciuta con vari aneddoti da lui raccontati e con la passione per tutto ciò che è forze dell'ordine, legalità e tematiche sociali, e quindi ho voluto fortemente proprio uscire anche con questo docufilm e debuttare anche alla regia con il docufilm dopo tantissimi anni di sceneggiature, raccontando la verità, perché credo credo che un docufilm, a differenza anche di un film stesso, sia molto molto più realistico, perché vai comunque a intervistare persone che hanno vissuto, che hanno perso dei familiari vittime di mafia, quindi è qualcosa che arriva ancora più forte nel cuore delle persone. Per quanto riguarda libri e storie, ovviamente nei libri della scrittura, che io consiglio sempre ai ragazzi di leggere, perché i libri veramente fanno bene al cuore e all'anima e sono veramente di tanta conoscenza per il nostro futuro, sono dei libri che raccontano tematiche vissute, reali, ma a differenza di uno sceneggiato dove devi dare comunque vita a personaggi, è un qualcosa che diciamo arriva, ma arriva ancora più forte quando devi dare poi vita a quei personaggi. Diciamo che Paolo Vive non è stato da un romanzo, ma posso dirti che è tratto, diciamo, da quella che è stata la mia tesina che portai al superiore di 19 anni, perché la sceneggiatrice Paolo Bottino l'ha portata proprio alla tesina dei superiori ed era lì nel mio cassetto. E poi un bel giorno, dopo tanti anni di produzione di sceneggiature, mi dissi tra me e me, ma voglio debuttare con qualcosa che racconta la mia terra, e chi meglio di una siciliana può raccontare la nostra terra, e come diceva il giudice è una terra bellissima ma purtroppo disgraziata, e quindi ho voluto fortemente dar vita a questa storia, però con i personaggi in prima linea, cioè le persone realmente in prima linea che hanno vissuto quegli anni.
1: Ecco Deborah, stavamo prima raccontando qui al Centro Giovani Luogo Comune la figura di Paolo Borsellino ai tanti ragazzi e ragazze che sono venuti a trovarci e con cui stiamo guardando questa mostra multimediale, che sono qui all'ascolto naturalmente insieme agli altri radioascoltatori. È facile spiegare e raccontare, no, Paolo Borsellino, come la sua attività di giudice, la sua attività di lotta alla mafia. Tu però ci hai parlato di una verità su Borsellino che non sempre viene a galla dal racconto dei media. Forse è più difficile raccontare quanto anche lo Stato abbia un ruolo, no, nella morte di Falcone, di Borsellino, nel contrasto anche al loro lavoro. È questa parte della verità che provi a raccontare?
3: Esatto. Quella verità che purtroppo in tanti non dicono è che, purtroppo mi fa male dire, ma alcuni giornalisti tendono anche, diciamo, a nascondere. Io per questo ti dico, ho voluto fare anche una scelta molto molto forte e molto delicata, nel senso che dal momento in cui ho iniziato a lavorare il progetto del docufilm non ho voluto nessun politico da intervistare all'interno del mio progetto, ho voluto soltanto appartenenti alle forze dell'ordine, familiari, persone vicine che hanno realmente amato e stimato il giudice. Perché questo? Perché con il docufilm noi sosteniamo e supportiamo anche la casa di Paolo, che è la casa dove è nato il giudice Paolo Borsellino, in via della Vetrera, che è stata anche la sede storica della farmacia Borsellino, perché la famiglia Borsellino e loro farmacisti, e in questa casa ci sono tantissimi ragazzi che, grazie a Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino, e Salvatore Borsellino, il fratello, sono dei ragazzi che vengono, diciamo, tolti dalla strada per dare a loro un futuro migliore, un futuro nella legalità. E perché ti dico questo? Perché la casa di Paolo è sostenuta dai volontari, da persone private, non dallo Stato, perché lo Stato deve ancora delle risposte. E la stessa cosa ho voluto io nel mio documentario, perché altro che parte del documentario del ricavato che saranno nelle vendite quando usciremo al cinema e poi nelle distribuzioni internazionali per emittenti italiane e estere, andrà una parte proprio alla casa di Paolo. Questo l'ho voluto tantissimo, proprio per aiutare questi ragazzi, per aiutare Roberta e Salvatore, per poter portare avanti tutti gli ideali del grande magistrato.
2: Deborah, tu stavi parlando appunto di alcuni ruoli e luoghi che sono diventati importanti per la socialità oggi a Palermo, del ruolo ovviamente dell'associazionismo, di come sta intervenendo nella città. Ti chiedo, da siciliana, com'è la Palermo oggi del 2023? Quanto e come è cambiata rispetto a quella dell'inizio degli anni 90?
3: Allora, ti posso dire che abbiamo veramente un potenziale pazzesco. Il potenziale pazzesco sono i giovani. Il giudice credeva nei giovani e io ti dico, da siciliana, ho proprio visto con i miei occhi il coraggio dei giovani di andare nelle piazze, di mettersi, di rischiare, di avere coraggio, di usare, di dire no alla mafia. Anche ti faccio un esempio, con l'arresto di Matteo Messina Denaro sono scesi in strada i ragazzi, non gli adulti, non i grandi. Quei grandi che comunque hanno vissuto l'epoca delle stragi di mafia. Questa è una cosa che anche la siciliana mi fa male. Io quando ho girato il docufilm Paolo Vive, devo dirti che tra i giovani per strada, sul set tra i giovani, anche quando ho girato nella stessa università, ho avuto veramente tante emozioni, ho visto tantissime emozioni, anche quando hanno visto Bruno Torresi, che interpreta il magistrato, quegli abbracci che hanno dato lui, come se stessero abbracciando veramente il magistrato. Ecco, i giovani mi hanno emozionato tantissimo e credo veramente che i giovani siano il nostro futuro. Ma gli adulti mi hanno dato una sensazione non bella, e mi hanno fatto anche capire da siciliana che purtroppo attualmente siamo ancora in minoranza, però ci siamo. E io ci credo fortemente che qualcosa cambierà, ma se cambierà, cambierà grazie per merito di giovani. Quei giovani che non hanno vissuto quegli anni, che sono magari nati nel 1992, ma che hanno più coraggio degli adulti che hanno vissuto quell'epoca.
2: Ecco Deborah, noi condividiamo tantissimo quello che tu hai appena detto, perché come saprai noi come rete di Zainet ci occupiamo proprio di giovani, di ragazzi, andiamo nelle scuole, oltre a questo progetto che stiamo raccontando, dove faremo realizzare ovviamente dei podcast ai ragazzi stessi per sensibilizzare sul tema della lotta alla mafia, ma in generale noi da anni, da decenni ci occupiamo appunto di formazione per ragazzi, istituti superiori, ma non solo, ed effettivamente concordiamo con te, perché quello che noi vediamo è che quell'ingenuità, quell'ambizione anche, quella positività, forza che tirano fuori i ragazzi, poi con il passare degli anni noi giovani adulti, per non parlare di adulti ancora di più, tendono talvolta a perdere o a diventare un po' più cinici o magari più disillusi, o a volte non solo si tratta di cinismo ma di altro. Quindi condivido, ecco, ci tenevo insomma ad aggiungere questa cosa, perché noi, il nostro obiettivo è proprio quello. Anche oggi mentre stiamo parlando in cuffia qui c'è Sofia, una bambina di età, ecco, non te l'ho chiesto,
0: 12 anni.
2: 12?
0: Sì,
2: ecco, di 12 anni, ecco, e lo stiamo facendo proprio apposta. Ti saluta intanto, ovviamente.
1: No, non abbiamo le cuffie per Sofia, ma ricordo. Ah, no, ce l'ha, sì, in questo momento, la senti.
0: Sì, ciao
3: Sofia.
2: Ecco,
3: ciao.
2: Sofia ha 12 anni, non conosceva benissimo ovviamente la storia di due magistrati, però è qui presente in diretta proprio per intervenire e proprio per ascoltare quello che tu stai raccontando. Quindi vedi, il feedback è assolutamente positivo, non c'è disillusione ma c'è proprio realtà. E c'è anche una domanda infatti che Sofia ti vuole fare:
0: qual è l'importanza di realizzare proprio
1: dei progetti dedicati anche alla legalità nelle scuole, vero? Sì. Sofì, ti volevamo fare questa domanda.
3: No, non ho capito, perché è andata via un po' la chiamata, non ho capito esattamente la domanda, me la puoi ripetere?
0: Qual è l'importanza di realizzare progressi dedicati
1: anche
0: alle leggi nelle scuole?
1: Qual è l'importanza, Deborah, di andare nelle scuole, no? Con progetti dedicati alla legalità?
3: Certo, sì, l'ho capito, perché non avevo sentito bene la domanda. È importantissimo, oltretutto è importantissimo raccontare della legalità, quindi portare l'educazione alla legalità ai bambini sin da piccoli, anche ai 6 anni, perché spesso si tende magari a non raccontare determinate cose ai bambini più piccoli. Invece io credo che dovrebbe partire proprio dall'elementare educazione alla legalità, fare almeno 1-2 ore tutte le settimane obbligatorie con persone che veramente hanno vissuto quegli anni, anche persone come le forze dell'ordine, gli appartenenti alle forze dell'ordine, che già tantissimi ragazzi girano nelle scuole per parlare anche di bullismo e cyberbullismo. Però è una tantum, invece no, dovrebbe essere tappa fissa, una volta a settimana, come la religione, come la storia, una volta alla settimana una materia che racconta a tutti voi ragazzi, quindi più piccolini ma anche più grandi, quello che hanno fatto questi grandi uomini. Perché se adesso noi siamo delle persone anche libere, è anche il merito di questi uomini, di queste persone che hanno veramente lottato, uomini che comunque hanno avuto dei figli, che hanno dei figli, dei nipoti, che purtroppo non li conosceranno mai, però potranno essere veramente orgogliosi del loro papà, del loro nonno, del loro zio, del loro fratello, per tutto ciò che hanno realizzato. E questo è importante che venga raccontato sin da piccini, perché se sin da piccini si cresce con questa mentalità, con questa idea di giustizia, di onestà, di spirito di sacrificio, allora qualcosa di bello può succedere nel nostro futuro italiano, e non solo.
2: Deborah, a proposito infatti di domande da parte dei più piccoli, ne arriva un'altra anche da parte del nostro Marco, che è qui presente.
4: Grazie. Le volevo fare una domanda. Le piace di più scrivere o fare film?
3: Guarda, mi piace tutte e due, Devo dirti che scrivere è una sensazione bellissima, perché io scrivo parecchio di notte, quindi di getto, vado, ed è un qualcosa di magico. Ma anche fare film, perché la sceneggiatura è una tipologia di scrittura diversa, ma è veramente una scrittura che poi quel personaggio che tu hai scritto in quel libro gli dai vita. Cioè nel libro lo racconti, nel film lo porti in vita, ed è una sensazione bellissima. quindi mi piacciono entrambi, non saprei dirti quale di più perché sono tutte e due emozioni diverse ma uniche e speciali allo stesso modo.
2: A proposito di emozioni, Sofia vuole farti un'altra domanda.
0: Quando è che hai scritto il tuo primo libro da bambina?
3: Allora, il mio primissimo libro l'ho scritto circa 12-13 anni fa ed è stato un libro che ho scritto dedicato alle forze dell'ordine, in particolar modo alle vittime in servizio della Polizia di Stato, perché ho voluto dare un omaggio, un ricordo in primis a mio nonno Lorenzo, che è stato veramente un grande poliziotto e un nonno speciale per me, con il quale sono cresciuta. E poi perché ho voluto omaggiare una persona a me cara che purtroppo non c'è più, che si chiama Giuseppe Iacovone, che è un ragazzo, un poliziotto che è morto in servizio anni fa, e ho voluto veramente dargli il giusto ricordo, poiché purtroppo lo Stato italiano, con il processo e con tutto quello che c'è stato dietro, non ha dato la giusta giustizia, il giusto merito, il giusto ricordo a questo ragazzo. Io nel mio piccolo ho voluto farlo con questo romanzo e spero prossimo anno di poterlo fare anche poi lavorando alla produzione di un film che da tanti anni, che saranno 4-5 anni che ci sto lavorando, ho avuto delle difficoltà, ma adesso sicuramente andrà in porto e ne sono veramente entusiasta.
2: E a proposito di entusiasmo, Deborah, qui si sono scatenati ovviamente gli entusiasmi da parte dei ragazzi che sono presenti. Il nostro Marco ha infatti deciso di farti un'altra domanda, sempre sull'aspetto di cui stiamo parlando. Prego, Marco.
4: Le volevo chiedere, ma che emozioni ha avuto quando ha fatto uscire il suo libro, il suo primo libro? Che emozioni ha sentito?
3: Ho avuto un'emozione fortissima, nel senso che quando il mio editore mi inviò la prima copia del libro, perché la prima copia poi arriva sempre all'autore, e è stata un'emozione sfogliarlo. Poi io sono una che ama moltissimo il libro cartaceo, quindi il profumo, l'odore, le immagini, tutto ciò che era scritto, rileggermi è stato molto bello. Io credo che la lettura come la scrittura siano molto terapeutici, fanno bene a tutti noi, e voi bambini, voi ragazzi fin da piccolini dovete leggere, perché veramente vi apre al mondo e vi dà tanto dentro, ma tantissimo. E quindi è stata un'emozione, perché era un qualcosa che sognavo sin da piccolina, e quindi vedere tra le mie mani un mio piccolo traguardo è stata un'emozione indescrivibile, indipendentemente da quello che poi è stato dopo, per il successo che ha avuto il libro, perché io non pensavo al successo, pensavo soltanto di pubblicare un libro, raccontare una storia che per me era importante, donarla al mondo, e quando è uscito ed è andata molto bene, ho avuto poi il mio incontro con i miei lettori, che per la prima Mondadori che ho potuto è stata proprio la Mondadori di Genova. Mi ricordo che c'era presente la famiglia di un poliziotto che fu nel servizio, e lì è stata un'emozione indescrivibile, perché ho capito che avevo fatto del bene non solo a me stessa, ma soprattutto a tante persone che avevano bisogno di leggere questo romanzo. Quindi ti posso dire, un'emozione indescrivibile, ma sempre così, non solo il primo, anche ormai sono già arrivata al settimo, e quindi ogni volta che ho il nuovo libro tra le mani è sempre un'emozione che mi viene sempre da piangere, poi insomma che si commuove anche facilmente, quindi è un'emozione indescrivibile.
1: Deborah, quando potremo vedere Paolo Vive? Qual è l'appuntamento con te?
3: Allora, Paolo Vive uscirà a fine anno, sarà distribuito a livello internazionale, quindi non solo in Italia ma anche all'estero, quindi emittenti italiane e straniere, piattaforme streaming. E soprattutto oggi ho voluto, proprio con la mia troupe, con la mia squadra, abbiamo voluto dare un omaggio. Infatti ieri a mezzanotte è uscito un piccolo assaggio di Paolo Vive, che non è il trailer ufficiale, ma un piccolo assaggio in ricordo e memoria di tutte le vittime di mafia, del giudice Paolo Borsellino, degli angeli della scorta, e anche di una persona che porto nel cuore, che è un altro degli angeli della scorta, che è l'unico sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio, Antonio Bullo, che spesso si tende a parlare poco ed è un uomo eccezionale. Quindi ho voluto dare anche un omaggio e un contributo a questo signore favoloso. E ti dirò di più, il docufilm non solo uscirà in TV, quindi sia in Italia che all'estero, ma abbiamo deciso con tutta la squadra anche di farlo uscire al cinema, quindi sicuramente sarà al cinema per circa 10 giorni in tutti i cinema italiani, questo a fine anno. Quindi insomma non vedo l'ora che lo vediate.
1: E allora grazie di vero cuore a Deborah Scalzo, regista e scrittrice siciliana. Noi naturalmente non vediamo l'ora di vedere il tuo docufilm Paolo Vive, e lo faremo magari, ecco, insieme anche ai giovani reporter della Giusta Frequenza. Un grazie particolare anche a Marco e a Sofia, che insomma ci hanno coadiuvato in questa bella intervista.
3: Un bacione grande a Marco e Sofia, grazie di cuore davvero ragazzi.
1: Grazie
3: e continuate
1: a te.
3: Così.
1: Grazie a te Deborah Scalzo, e allora noi salutiamo la regista e scrittrice Deborah Scalzo, che hai così inaugurato, no, il primo collegamento di questa giornata. Ha nominato lei gli agenti della scorta, ma lo vogliamo fare citando nome e cognome, come è giusto che sia, quelli che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino e allora Agostino Catalano, Emanuela Loi, che è la prima donna a far parte di una scorta e anche la prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Insomma, è importante naturalmente ricordare tutti loro che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, di cui ricordiamo oggi l'anniversario, 19 luglio 1992. Potete venirci a trovare all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, al Corviale, qui a Roma. E allora siamo pronti per la nostra seconda pausa musicale e poi torniamo dando voce nuovamente ai giovani reporter della Giusta Frequenza, il progetto di cui Fondazione Media Litteres è promotrice per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

0: 19 luglio, speciale Zai Time, la giusta frequenza. Siamo in diretta dal CAG Luogo Comune all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale a Roma per inaugurare il nostro progetto, il progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Francesca, ben ritrovata.
1: Ben ritrovata a te, Chiara, e abbiamo anche già una new entry.
0: Il nostro principe, buongiorno principe, ben trovato, come stai? Non è che ti accendiamo i microfoni.
2: Incredibile,
0: siamo
2: ma cosa...
0: Rivolta
2: ci sono
0: te.
2: A fare con voi che siete bravissime.
1: Certo, è arrivato tutto
2: fresco. Ma che senso
1: fresco
2: ha la mia presenza?
1: Di aria condizionata.
2: No, comunque buongiorno a tutti e benvenuti sulle nostre frequenze. Benvenuto a me stesso poi fondamentalmente,
0: sì,
2: visto
0: sì,
2: che già stiamo in diretta da un'ora in una location veramente emozionante. Devo farvi i complimenti.
0: Ti è piaciuta la nostra mostra multimediale?
2: Molto, perché ripercorre una storia, la nostra, del nostro paese, un momento grave del nostro paese, 31 anni fa, però cerca di guardare al futuro insegnando qualcosa, tramandando qualcosa alle nuove generazioni, che è un po' l'obiettivo di Zainet storico, di Mandragola Editrice
0: e di Fondazione Media Literacy. Noi diamo il buongiorno e il ben trovata alla segretaria generale di Fondazione Media Literacy, Lidia Gattini. Ciao Lidia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
2: Ciao Lidia.
0: Lidia, la giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Questo evento inaugura un progetto che durerà per tutto il prossimo anno scolastico, 30 scuole in rete per creare una frequenza interamente dedicata alla legalità, all'antimafia, alla promozione di questi due valori importanti. Stanno aderendo le scuole, ma c'è ancora posto per qualcuna. Raccontiamo come nasce il progetto, con quali obiettivi e in cosa consisterà.
3: Allora, il progetto è un progetto che abbiamo intestato da tanto tempo. Io ce l'avevo nel cassetto, ogni tanto lo tiravo fuori, però insomma era difficile trovare il bando giusto. Poi fortunatamente il Ministero ha deciso di aprire alla coprogettazione degli enti del terzo settore. Fondazione Media Literacy è un ente del terzo settore, per delle azioni un po' innovative per promuovere il concetto di legalità nelle scuole. Allora ho ritirato fuori dal cassetto la giusta frequenza, come dico scherzando, ogni tanto si copia da se stessi ma magari funziona bene.
0: Diciamo solo che il dominio del sito internet già era nostro, già esisteva.
3: Per cui non dico non è una favola che ho tirato fuori dal cassetto, un progetto credo di 15 anni fa, insomma, che naturalmente è stato attualizzato anche alla luce delle 15 anni fa, insomma, che naturalmente è stato attualizzato

0: azioni di quotidianità, della nostra legalità quotidiana, di quello che, delle buone pratiche che ci sono intorno alle scuole, nei quartieri, nelle regioni, insomma, da fare anche il racconto dei territori, no? Quindi non soltanto parlare di quello che è stato, ma anche insomma del presente. Per farlo abbiamo utilizzato il nostro metodo di partecipativo, quindi le studentesse e gli studenti parteciperanno a questa radio che appunto è la giusta frequenza, giovani reporter della memoria, cioè saranno reporter della memoria e reporter della legalità, quindi faranno un percorso di acquisizione delle competenze radiofoniche, di tutto quello che occorre, un percorso stimolante, anche divertente, perché poi c'è una parte sicuramente di applicazione anche ludica, no? Della radio, quindi. E poi però ci si concentrerà attraverso le fonti di cui il nostro sito è già ricco, ma sarà arricchito mano a mano, quindi informandosi direttamente sulle fonti, che le fonti sono i giornali d'epoca, perché noi lavoriamo sui media, quindi le nostre sono mostre sui media che ti dicono come è stato trattato dai media l'argomento, quindi GR, telegiornali, prime pagine dei quotidiani, testimonianze, interviste dell'epoca e anche telegiornali, insomma tutto un po' anche quello che si può vedere oggi nella mostra. E così i ragazzi potranno assorbire dalle fonti di prima mano e poi rielaborare un percorso. Una volta che si saranno impadroniti dei meccanismi della comunicazione e di come si fa la radio, arriveranno le trasmissioni radiofoniche, i podcast, insomma andremo in onda tutto l'anno con questo argomento, quindi la giusta frequenza sarà la prima frequenza, credo mai sentita, dedicata interamente alla legalità.
1: Lidia, una cosa che mi ha colpito, tu hai detto negli ultimi anni probabilmente ci sono meno percorsi, meno laboratori rispetto a noi ragazzi nati negli anni 90, nei primi anni 2000, in cui effettivamente si parlava molto, si sensibilizzava ovviamente a queste due figure, no? Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ed effettivamente entrando in molte scuole all'inizio dei percorsi, alla domanda conoscete Falcone e Borsellino, molti studenti, molti adolescenti e preadolescenti rispondono no o ni. Quindi ancora di più è fondamentale nel 2023 riaccendere una luce che in realtà non si è mai spenta, perché il problema della mafia è un problema che, ricordiamolo, non riguarda solo Palermo, non riguarda solo la Sicilia, riguarda tutta Italia, e infatti ricordiamo anche che sono coinvolte più regioni italiane.
0: Sì, sì, certo, sono coinvolte più regioni italiane, anche l'Emilia Romagna, il Lazio, cioè comunque regioni che normalmente non vengono associate all'idea di mafia, che, dico una banalità, certo non è quella con la coppola, no, non è più quella con la coppola, ma certamente riguarda i colletti bianchi, le imprese di ricostruzione, se pensiamo alla ricostruzione delle zone terremotate, lì faremo un grosso lavoro con le scuole dell'Abruzzo, cioè le infiltrazioni da parte della criminalità organizzata sono chiaramente in molte imprese del paese, che sono in tutta Italia, quindi è una cosa che ci riguarda tutti, quindi al di là dello stereotipo appunto del mafioso con la coppa siciliano, noi proprio per questo lavoriamo con tutte le regioni italiane, così come i reati di ecomafia, insomma ce ne sono tantissimi, no, sui territori.
2: Come sta anche qui il valore della giusta frequenza, Lidia, perché analizza due aspetti differenti nell'arco di un trentennio: come erano i media un tempo, come lo sono oggi, chissà come racconterebbero oggi i media delle stragi così efferate, e anche come è cambiata la mafia, che un tempo era molto più sfacciata e oggi, come segnala Vito, invece sa intricarsi e inserirsi purtroppo in maniera ancora più furba nelle trame di questo Stato. Quindi questo concede ai ragazzi di fare una riflessione temporale e di fare anche un paragone, che poi colpisce vedere anche le prime pagine di 30 anni fa, colpisce vedere le impaginazioni diverse, colpisce, sì, vedere i pixel un po' più spixelati per l'appunto rispetto all'HD di oggi, e capisci quanto c'è stato negli ultimi 30 anni e quanto è cambiato in questo paese.
0: Certo, pensate oggi con i telefonini, sicuramente qualcuno avrebbe ripreso il momento, no? Si sarebbe sentito il boato in diretta.
2: che se qualcuno per sbaglio avrebbe anche magari ripreso, no?
0: Quello... Sì, certo, perché comunque è successo in altri casi, no? Quindi è cambiato completamente la modalità contemporanea di comunicazione, che forse è più immediata, meno riflessiva, meno, perché c'è un po' di disintermediazione, quindi

0: Anche un cittadino avrebbe potuto in quel momento, comunque si sarebbe certamente scatenata immediatamente la solita bagarre sui social, sarebbe stato tutto diverso. Invece questa mostra permette anche di vedere come i media, che adesso sono anche popoletti, no? Perché il giornale, ormai i quotidiani hanno delle tirature veramente irrisorie. E quindi rispetto ad allora, dove erano stati le prime pagine dei giornali, come dici tu, erano emblematiche.
1: Sì. Mi ha colpito vedere anche sui nostri schermi le varie celebrazioni, ma soprattutto le varie manifestazioni in ricordo di Borsellino, tra cui quella di 17 anni fa con tutte le agendine rosse in mano.
0: Sì, le agendine rosse.
1: E questo secondo me dovrebbe ricordare invece a noi, ma anche alle giovani generazioni, che manifestare, ritrovarsi in piazza è ancora oggi un valore, può avere un enorme significato.
0: Sì, questo è un discorso interessante, parallelo. Certo che ha un significato manifestare, ha un significato ricordare, lo stiamo facendo oggi, lo stiamo facendo in radio, ma lo stiamo anche facendo con la nostra presenza qui e la presenza di molti studenti, cittadini, insegnanti qui di questa scuola che hanno sfidato l'AF e sono arrivati, quindi sì, lo stiamo
1: Cerbero.
0: Facendo.
1: Abbiamo sfidato Cerbero oggi.
2: Ricordiamo Lidia che c'è ancora spazio per una quindicina di scuole, in realtà qualcuna di meno, per aderire al progetto gratuitamente, quindi un'occasione molto bella per portare laboratori radiofonici con gli studenti e le studentesse delle secondarie, sia di primo che di secondo grado, nel Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia. Quindi insomma potete visitare il sito lagiustafrequenza.it, se non sbaglio, sì.it.
3: Dominio giusto.
2: Giusto, quello ce l'avevamo in tasca per aderire anche voi nella sezione Le Scuole. Allora, grazie a Lidia Gattini, segretaria generale di Fondazione Media Literacy.
0: Grazie a voi.
2: Ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo con un'altra ospite in collegamento. Questa volta si parla di periferie, si parla di mafia anche a Roma.

0: State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
1: Zaytime speciale, la giusta frequenza. Giovane reporter della memoria, che ti ridi? Dimmi, no, che ti ridi?
2: Questa è la stanchezza dei 50 gradi e due giorni di allestimento.
1: Forse quindi avere un momento di defaillance.
3: Diamo la colpa a Cerbero, diamo la colpa all'AFA. No, sì, ma anche le migliori possono sbagliare. Grazie. Chiara Di Paola, nella lista delle migliori, non me ne voglia, certo, Francesca Barbato, certo, ma è sicuramente la prima delle prime.
2: Ecco, la prima delle prime.
1: Va bene, sì. Diamo il buongiorno e il bentrovata a un'altra giovane reporter. Al nostro fianco c'è la bellissima Giuliana del CAG I Ragazzi del Muretto di Spinaceto.
3: Benvenuta,
1: Giuliana,
3: alla giusta
1: frequenza.
2: Dove siamo? Ciao Giuliana.
4: Ciao.
1: Allora, Giuliana, tu fai parte, dicevamo, del centro di aggregazione giovanile I Ragazzi del Muretto di Spinaceto. Innanzitutto ci racconti che cos'è, che cosa fate, quali sono le attività che fate di solito con I Ragazzi del Muretto?
4: Beh, allora, di solito durante il periodo scolastico noi facciamo prima tipo un'ora di compiti e dopo c'è più o meno un'ora, c'è un tempo facciamo i compiti e dopo facciamo tipo laboratorio che cambia del giorno al giorno. Poi tipo durante l'estate facciamo tipo le uscite perché i compiti d'estate se fanno
1: giustamente
4: di meno.
1: Poi con questo caldo stare dentro le mura scolastiche è un po' più difficile. Che gite fate?
4: Beh, dipende, tipo la settimana scorsa abbiamo fatto tipo una gita zone marine, poi abbiamo fatto anche un picnic, cioè giusto per capirci il posto cambia. Poi in alcuni casi capita che ci incontriamo anche con altri CAG, quindi un po' andiamo principalmente un po' dappertutto.
1: Senti che voce da speaker che
3: esatto
1: ha la nostra Giuliana.
3: Occhio, perché Francesca è una delle principali esperte di Zoomarine. Francesca,
2: sì,
3: una volta a settimana va
2: proprio
3: lì, studia i vari reparti, insomma, ha modo di approfondire.
1: Ce la vedi,
2: biologa
3: lei,
2: marina, no? Seconda laurea.
3: Lei è trasversale, Francesca, no?
2: Senti, ti è piaciuta l'esperienza dei parchi acquatici?
4: Sì, è stata bella.
2: E oltre a quello, quindi hai raccontato un po' più o meno come vengono svolte le giornate. E adesso noi entriamo appunto nel vivo di quello che stiamo facendo oggi, no? Come hai sentito, la giusta frequenza. Una domanda proprio a bruciapelo: tu hai mai sentito parlare di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino prima di oggi?
4: Sì, l'ho sentito parlare varie volte a scuola principalmente, perché a scuola si fa educazione civica e si parla per l'appunto della lotta contro la mafia e di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. No?
1: Chi era Paolo Borsellino? Lo sapresti spiegare ai nostri ascoltatori?
4: Era un giudice alleato di Giovanni Falcone che insieme a quest'ultimo ha lottato contro la mafia ed è stato ammazzato dalla mafia.
1: Vabbè, tu sei una giornalista provetta, veramente.
2: Esatto.
1: Brava, brava la nostra Giuliana. E oggi siamo qui proprio per la mostra multimediale con le prime pagine d'epoca, i radiogiornali, stralci di film e di serie TV. In diretta fino alle 18 con una lunga maratona radiofonica, si alterneranno anche i podcast realizzati dalle varie scuole in rete. Adesso però siamo in collegamento con un ospite che salutiamo e ringraziamo, Francesca.
2: Sì, allora parliamo di legalità, come abbiamo detto prima anche con la nostra segretaria generale della Fondazione Media Literacy, Lidia Cattini. Quando si parla di legalità sempre, in tutti i contesti, in tutti i territori. Quindi parliamo di quello che accade a Tor Bella Monaca e lo facciamo con la presidente dell'associazione Tor Più Bella, con la dottoressa Tiziana Ronzio. Benvenuta ai nostri microfoni.
1: Ciao Tiziana.
5: Grazie, buongiorno, grazie di avermi invitato.
1: No, grazie a te assolutamente di aver accettato questo invito. La giusta frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto che si estenderà per tutto il prossimo anno scolastico, 30 scuole in rete per parlare di legalità e di antimafia. Oggi lo inauguriamo a Roma, in una delle periferie romane anche più problematiche, ci troviamo ai piedi del Corviale. Tu insomma di periferie romane hai una conoscenza molto approfondita e quando si parla di questi territori non sempre li si associa immediatamente alla mafia. Perché è importante invece parlare di mafia anche, no, non strettamente in Sicilia, in Calabria, in Campania, dove lo si fa magari più frequentemente?
5: Perché purtroppo se non se ne parla non si affronta il problema, è come se lo allontaniamo e pensiamo che non esiste, invece è ben radicato, è molto estesa più di quanto uno immagini. E se non se ne parla, se non se ne discute, se non si affronta soprattutto con i ragazzi del grande problema, penso che sarà una catastrofe.
2: Assolutamente Tiziana, come abbiamo detto non è un problema che riguarda ovviamente solo la Sicilia, è un problema che riguarda anche la nostra città, Roma, la capitale, a volte in particolare anche nelle periferie. Ti chiedo quindi qual
5: diciamo,
2: è la...
5: Sì. Sì, no, scusa, vai,
2: No, ti chiedo qual è la tua esperienza quindi relativa alla mafia nelle periferie romane e se puoi ovviamente raccontarla.
5: Allora, io personalmente non mi aspettavo di trovarmi davanti a questo scenario, perché quando abbiamo iniziato, che non era ancora un'associazione, era soltanto per riqualificare il nostro modo di vivere in un palazzo, quindi si pensava soltanto alle cose minime, cioè la pulizia o allontanare lo spacciatore sotto casa. Poi uno più va avanti e più si rende conto del marciume che c'è dietro ogni cosa. Io quando mi parlavano di mafia l'associavo sempre alla Sicilia, a Napoli o ai quartieri più degradati. Roma non avrei mai immaginato che potesse in qualche modo entrare in questo ambito. E invece mi sono resa conto che lasciando solo un quartiere, non solo Tor Bella Monaca, ma tutti i quartieri, la città poi si impregna di tutto questo. E non è soltanto lo spaccio, ma in realtà la mafia noi la troviamo negli uffici, nelle cose quotidiane di tutti i giorni e soprattutto nelle cose che la mafia ci può ricavare denaro. Infatti basta seguire quello, poi si vede tutto il mondo che c'è dietro.
2: E cosa fa quindi di preciso l'associazione Tor Più Bella?
5: Allora, io tante volte dico a mio figlio, uno dei ragazzi oltre mio figlio e tutti i ragazzi, ma noi che cosa facciamo di veramente tanto importante? E perché a noi ci sembra tutto così quasi normale, nel senso ormai ci siamo talmente dentro che non riusciamo a capire veramente quello che facciamo. Noi cerchiamo di innanzitutto riprenderci quel pizzico di vita quotidiana, che sia la chiacchiera o cioè ricostruire quel tessuto che non è venuto a mancare, perché quando ti chiudi dentro e non fai nulla, è lì che trova poi gli spunti appunto tutta la delinquenza. Noi quindi abbiamo iniziato a cercare di fare delle cene solidali o coinvolgere tutti i vicini, che ognuno porta qualcosa, ma per stare insieme e capire, perché non è semplice capire alcune dinamiche. Poi ci occupiamo dei pacchi alimentari insieme a altre associazioni, facciamo il giovedì pomeriggio i compiti con i bambini, che diciamo devono affrontare delle materie che non riescono, oppure cerchiamo di organizzare delle festicciole sempre con i bambini, che ne so, sotto Pasqua abbiamo fatto la caccia all'uovo con un'altra associazione per rifar vedere a questi ragazzi che c'è un mondo diverso, che non sia soltanto la droga che vedono sotto i portoni, perché purtroppo molti di questi bambini pensano che è normalità vedere lo spacciatore sotto casa o il drogato. E con Don Coluccia ci facciamo delle passeggiate per il quartiere, cerchiamo di parlare con le persone e portiamo la preghiera. Ecco. Adesso presenteremo il 27 presenteremo un libro, Donne e Antimafia. E diciamo che questo è quello che l'attività cerca di fare, e in più poi se c'è qualcosa da denunciare la denunciamo senza problemi.
1: Ecco Tiziana, tu hai ricevuto anche atti molto forti di intimidazione. Noi oggi siamo qui all'interno del CAG Luogo Comune al Corviale, siamo in compagnia di tanti ragazzi e ragazze che vengono al CAG, in particolare in questo momento con Giuliana, che ha una domanda per te.
4: Dove trovi la forza per continuare a lottare?
5: Questa è una bella domanda, perché come dico sempre, io alterno momenti che dico basta, lascio perdere tutto, non ce la faccio più. Poi guardo i miei figli o guardo quei bambini che vengono in associazione il giovedì, e tanti di loro gli è stata levata proprio l'infanzia. Allora dico, noi dobbiamo provare a ridargli un futuro migliore, perché noi adulti vi stiamo lasciando un mondo bruttissimo se non facciamo qualcosa. Quindi la forza è proprio da quello, dai miei figli e da tutti voi ragazzi.
1: Ecco, un'altra piccola curiosità dalla nostra Giuliana. Stavamo prima provando a capire cos'è la mafia, no? Cosa, naturalmente è facile parlarne quando si parla di Via D'Amelio, quando si parla delle grandi stragi mafiose, un po' meno quando si parla invece di una mafia che si nasconde e vive proprio anche, no, negli intrighi di Stato. Giuliana,
4: Che cosa sarebbe la mafia?
5: Allora, se te la devo spiegare in termini come la vedo io, è l'imbruttimento dell'uomo. L'uomo è, per i soldi arriverebbe a fare qualsiasi cosa e quindi riesce a inserirsi negli uffici per ottenere, negli uffici io parlo nella parte istituzionale a volte, per ottenere qualcosa che gli faccia stare solo bene lui. Per me quella è la peggior mafia, perché non ci si rende conto di quanto quella cosa possa fare male alla società. Poi c'è l'altra parte che vediamo ogni giorno, del delinquente e quello che magari pensa di essere forte e invece viene usato, perché viene usato dalle persone che gli fanno credere che lui è importante. E quindi si crea un meccanismo di superficialità grave che poi porta tutto il resto. Quindi la mafia è la stupidità dell'uomo.
2: Tiziana, prima Giuliana ha fatto una domanda, un'ottima domanda, che mi permette, diciamo, di fare anche un assist. Quando ti ha chiesto dove trovi, no, la forza per continuare a lottare, un'altra curiosità che ho, dato che ovviamente il lavoro che fai è un lavoro talvolta difficile, ma sicuramente un lavoro impegnativo che dà anche delle soddisfazioni, però c'è stato un momento in cui hai pensato di mollare tutto, onestamente, un momento in cui veramente ha vacillato come un essere umano vacilla, no, nella sua vita, perché è un sentimento normale anche la paura, è un sentimento legittimo anche avere a volte paura.
5: Guarda, questa è purtroppo una cosa che mi capita almeno una volta al giorno, di dire basta, non ce la faccio più, perché quando proprio mi trovo davanti a tanta cattiveria stupida, allora dico no, non vale proprio la pena, perché l'uomo è cattivo. E questa è la mia cosa, quando mi trovo davanti a questo senso di frustrazione, quando tu cerchi di spiegare o cerchi di portare le tue sensazioni, i tuoi problemi. Io parlo, quando parlo di Torbella Monaca, per me è inconcepibile che sotto ogni portone ci siano gli spacciatori, o fuori un'attività commerciale vedi i soldatini in fila che stanno lì per vendere la droga. Quindi quando vai negli uffici e provi a spiegare questo, dall'altra parte a volte vieni guardata come, ecco, è arrivata la saputella che ci deve dire come stanno le cose, lo sappiamo. E quello è un senso brutto, un senso che dico ma andate tutti a quel paese, fate le cose voi e poi di quello che succede succede. Perché dico ma può essere che devono pensare che uno in questo contesto voglia fare la prima donna? No. C'è la volontà di vivere bene. Per me è inconcepibile che entrare in un portone e arrivare alla propria casa io devo chiedere permesso a degli spacciatori che non abitano neanche lì, tra virgolette. Quindi sono persone che si sono appropriati del tuo territorio, della tua vita, della tua tranquillità. E andare in giro per i negozi, perché ce ne sono parecchi, e dover passare in mezzo a queste persone che fumano anche le canne, che sembra, se parliamo di cose normali, che normali non sono, devi chiedere permesso. Quando queste persone guidano macchine anche senza patente, per me è inconcepibile che si deve aspettare la tragedia, due giorni, fare un po' di spot e poi finire di nuovo. Ecco, lì la mia frustrazione arriva a dei livelli, dico mandate tutti a quel paese, non voglio sapere più niente. Poi l'altro lato, la mamma che vuole cercare di essere un segno tangibile del cambiamento di questo mondo, allora inizio a buttarmi ancora di più, con più energia. Però per me è inconcepibile tutto quello che si vede, perché se si vuole si ferma. E allora lì mi pongo la domanda, ma si vuole veramente fermare tutto?
1: Ed è giusto porsi questa domanda non solo al sud, non solo in Sicilia, Calabria, Campania, ma farlo in tutta Italia. E anche per questo La Giusta Frequenza è un progetto che coinvolge 30 scuole di 6 regioni, oltre a quelle citate ci sono il Lazio, c'è l'Abruzzo, c'è l'Emilia Romagna, perché veramente la mafia riguarda tutto il nostro paese, ahimè. Io ringrazio Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione Tor Più Bella, attiva presso la torre del Civico 50 in Viale Santa Rita da Cascia, nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma, nominata ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per l'impegno e lo spirito di iniziativa con cui ti sei dedicata, ti dedichi alla riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, del presidente Sergio Mattarella nel dicembre 2019. Grazie Tiziana, in bocca al lupo e a presto.
5: Grazie a voi, grazie veramente, grazie ragazzi.
1: E allora noi salutiamo e ringraziamo la nostra seconda ospite della giornata, Francesca. Oggi siamo fino a mezzogiorno e mezza qui al CAG Luogo Comune, all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi a Roma, per una mostra multimediale che inaugura il progetto della Fondazione Media Literacy per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
2: Sì, ci troviamo all'interno appunto di questo centro di aggregazione giovanile, sono i giovani anche i protagonisti. Anche oggi, come sempre, ci sono tantissime ragazze e ragazzi che sono arrivati per vedere ovviamente la mostra multimediale. Ricordiamo, ci sono questi tablet che stanno mandando in onda estratti di giornali quotidiani dell'epoca, prime pagine ovviamente che riportano la notizia dell'uccisione di Paolo Borsellino, ma anche dei filmati. Proprio in questo momento in sottofondo potete ascoltare in lontananza ovviamente alcune dichiarazioni rilasciate da Paolo Borsellino, alcune delle ultime sue interviste e dichiarazioni. Noi ovviamente rimaniamo ancora qui in diretta su questo Zai Time speciale per raccontare insieme quello che è questo progetto appunto della Giusta Frequenza. Ci prendiamo una piccola pausa musicale, voi però restate con noi.

0: Mercoledì 19 luglio, speciale Zoe Time, la giusta frequenza, giovani reporter della memoria, ben ritrovata Francesca.
1: Ben ritrovata Chiara e ben ritrovato Riccardo.
0: Un saluto naturalmente anche a Flo in regia e ai nostri ragazzi e ragazze attorno al nostro tavolone della diretta all'interno del CAG Luogo Comune.
2: Salutiamo anche
0: Riccardo.
2: Tommasone, perdonami. Saluti chiunque tranne
0: Caspita,
2: Tommaso Di Pierro.
0: Hai ragione.
2: Sì. Purtroppo non abbiamo i Carmine Burana in sottofondo, ma insomma Tommaso se li porta dentro come personaggio. Io ho un grandissimo Marco qua, Marco, facciamo una radiocronaca insieme, ci proviamo poi? Non te la senti, Marco?
3: No.
2: Vabbè, allora ce la studiamo in fuori onda.
3: Sì.
2: Così poi un domani la facciamo su qualche televisione nazionale, io e te, che dici? Ti porto come seconda voce, il mio Beppe Bergomi, Ci proviamo? Un grande Marco,
0: Oggi siamo circondati da romanisti qui, Anche le nostre ragazze sono entrambe romaniste, vero ragazze?
2: Consuetudine, dai.
3: Sì, tutte e due.
2: Ciao ragazze, benvenute, ciao.
0: Chi è il vostro ciao. Idolo? Della Roma?
3: Abram.
4: Francesco Totti.
0: Scusa, ma l'hai visto giocare Francesco Totti? O sei piccolina?
4: No, l'hai visto giocare.
0: Ah, hai capito.
2: Negli ultimi anni magari. Temi Abram neanche l'abbiamo visto giocare lo scorso anno, però vabbè, insomma, questo è un altro discorso delicato, magari proveremo a ritrovarlo nella prossima stagione. Imminente, ormai.
0: Il tuo beniamino Marco chi è invece della Roma, il tuo giocatore preferito?
5: Abram. Però prima Totti.
0: Ragazzi, spiegate.
2: No, ma nessuno dice Dybala.
1: Esatto, lo dico io, dai.
2: Francesca, fammi di Paolo Dybala, dai.
1: Paolo, sì.
2: Ma lo porta a Morata, tu che sei informata?
1: Sì, io che ho i
2: tu che hai i contatti dentro, no?
1: Non lo so.
2: Non lo so.
0: Ce lo auguriamo. Come siamo finiti a parlare di calcio dalla giusta frequenza?
2: Perché Marco e anche le ragazze sono dei grandi lupacchiotti, quindi è giusto anche essere un po' trasversali, ogni tanto buttare un occhio anche al calciomercato.
0: Assolutamente sì. E allora noi siamo all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, in compagnia, oltre che degli studenti, anche di Margherita, educatrice proprio del CAG. Margherita, ben trovata.
6: Grazie, ciao a tutti.
2: Ciao Margherita, Dybala o Abram a questo punto, visto che siamo sempre...
6: Vabbè, allora io seguo il filo del CAG e vado con Abram insieme a loro.
2: Inspiegabile,
0: ragazzi, esatto. Non capisco, però va bene.
1: Inspiegabile proprio, però va bene, sì. Ci sta. Allora, torniamo un attimo a noi, quindi un centro di aggregazione giovanile. Prima di tutto, cosa fa un centro di aggregazione giovanile? In parole proprio piccole,
6: in due parole. Esatto. Semplicemente i centri di aggregazione giovanile sono degli spazi liberi e gratuiti che si ritrovano in diversi quartieri di Roma. E il nostro centro di aggregazione qui a Corviale è il più antico di Arci Solidarietà. Siamo qui dal 2011, prima eravamo proprio a Corviale, al centro vicino ai Murales e all'Arena, adesso siamo ospitati dalla scuola. Nei centri di aggregazione i ragazzi possono venire, ci sono delle assemblee dei ragazzi dove il tempo viene organizzato, le attività, alcune sono guidate, ci sono diversi laboratori che riguardano arti, creatività, scrittura, ovviamente c'è un supporto compiti, ma la cosa più bella dei centri di aggregazione è che sono degli spazi in cui i ragazzi imparano a stare insieme, ad organizzarsi, a coordinarsi e a vedere come si riesce poi a vivere in una vita sociale e comunitaria.
1: Di solito in un centro di aggregazione giovanile si ritrovano anche persone di età e scuole differenti o viene fatta una divisione in gruppi?
6: Assolutamente, quello che il centro di aggregazione insomma punta a raggiungere è l'inclusione di più persone possibile, di provenienze diverse, scuole, culture diverse. Più siamo integrati e frastagliati, più ovviamente le attività crescono.
2: Margherita, che tipo di crescita si nota poi nel tempo da parte dei ragazzi?
6: Allora, per esempio abbiamo un bellissimo esempio di ragazzi che frequentavano il centro di aggregazione dal 2011, adesso ormai loro sono maggiorenni, anzi hanno 21-22 anni e loro continuano a venire qui ma non più come utenti ma in veste di noi li chiamiamo peer education, esperienze di peer education, quindi questi ragazzi più grandi accompagnano i più giovani in un percorso che loro hanno già fatto proponendo anche attività loro stessi e guidando i più piccoli nella crescita.
1: Scusami la battuta, un po' come il nostro Riccardo, perché anche lui era un giovane reporter e adesso è dall'altra parte
0: ti
1: della barricata.
0: Peer educator.
2: Vedi, vedi. Mi onore e mi commuove Francesca Barbato, visto, perché conosce la mia biografia, allora un po' mi segue ogni tanto, va, fa finta di seguirmi Francesca.
0: Senti Margherita, ci troviamo in un quartiere, in una delle periferie più conosciute di Roma, è anche un quartiere con le sue difficoltà, ci troviamo ai piedi del Corviale. Come racconteresti questa zona e perché è importante avere un centro di aggregazione giovanile proprio qui?
6: Io questo lo chiederei perché è importante, mi piacerebbe sentirlo dai ragazzi, però allora questa zona sì è una zona di cui si parla molto, che spesso però non è conosciuta. Io stessa quando sono arrivata non c'ero mai venuta a Corviale e invece grazie ai ragazzi che abitano qui, loro ci hanno fatto scoprire tutte le caratteristiche di questo posto, facendoci fare anche un sacco di giri nel quartiere, ma nel Serpentone stesso, quindi abbiamo organizzato diverse visite guidate dai ragazzi ed è un posto in realtà che sicuramente ha bisogno di centri di aggregazione, di spazi dove ritrovarsi ed incontrarsi, però è un quartiere che offre poi una grande ricchezza soprattutto di persone che ci sono e vogliono parlare, uscire e stare insieme.
0: Lo chiediamo proprio a loro, partendo da Marco, se non sbaglio tu abiti proprio al Corviale, giusto?
5: E sì.
0: Che zona è? Come ti piace innanzitutto da abitante, anche come la racconteresti a chi non lo conosce?
5: Che per me, vabbè, non solo perché ci abito, perché anche la mia prima impressione, io abito da 6 anni a Corviale e appena ho visto ho detto è maestoso, perché è un quartiere e soprattutto il palazzo mi ha colpito di più, perché a parte essendo lunghissimo, ma
0: un chilometro se non sbaglio,
5: chilometro, sì, è maestoso, poi sembra uguale dall'interno perché ti ci puoi perdere. Però se conosci bene è facile.
0: Vedi, facciamo raccontare anche a te in cosa consiste il Centro Giovani. C'è un'esperienza che più di tutti ti ha colpito, ti è piaciuto? Tu insomma sei un frequentatore assiduo di questo Centro Giovani, perché anche lunedì eri qui e ci hai aiutato ad allestire la mostra.
5: Sì. La cosa che mi colpisce di più, cioè che mi piace anche più fare, è il teatro, che mi piace proprio che noi lì abbiamo un calendario e quando è il giorno, cioè
0: non ci dimentichiamo il microfono Marcolino,
5: sì, giovedì facciamo il teatro e mi piace tanto.
1: Quindi sei un piccolo attore.
0: Mi piacerebbe tutto fare, veramente.
2: Ci sta lavorando. Hai anche dei difetti, Marco, così vuoi dirci?
5: Sì, molti.
2: Tipo uno?
5: La gestibilità.
2: Ma delle cose?
5: No, del mio...
1: Di se stesso?
5: Di me stesso.
2: Ah, ma quello è un problema di tutti noi, stai tranquillo. Insomma, non c'è nessun problema. Anzi, abituati, ci crescerai e andrà bene così.
0: Lo chiediamo anche alle ragazze. Ragazze, che in che quartiere ci troviamo? E raccontate anche ai nostri ascoltatori che non sono romani, cos'è il Corviale, dove siamo e soprattutto qual è la vostra attività preferita al Centro Giovani.
3: Allora, io abito a Corviale e il Corviale è bello tanto.
0: E cosa ti piace?
3: Allora, tutto di Corviale e pure i disegni che hanno fatto.
0: Ci sono dei murales pazzeschi,
3: sì,
0: incredibili,
3: belli.
0: Vero? Molto belli.
3: Sì, e invece qua mi piace tutto.
0: Un'attività in particolare che ti ricordi e che ci vuoi raccontare?
3: Teatro.
0: Ah, anche tu il teatro.
3: Sì.
0: E poi ci parlavi anche di una gita al lago, se non sbaglio.
3: Sì, la gita al lago è stata bellissima, perché siamo stati comunque tutti insieme, abbiamo riso, siamo stati...
0: Bene, bellissimo.
3: Sì.
0: E per te invece, anche tu abiti nella zona del Corviale, se ci racconti un po' il quartiere,
3: allora,
0: il territorio, se ti piace, e che cosa fate al Centro Giovani, qual è la tua attività del cuore?
4: Allora, io non abito qua a Corviale, però ho frequentato sempre le scuole qui a Corviale. Io abito a Ponte Galeria, però per il tempo che sono stata qua è stato bellissimo stare qui, per soprattutto le persone che sono tutte, si conoscono tutte quante, quindi in qualsiasi posto trovi un conoscente. Poi è bello per l'ambiente, cioè perché è molto cauto, calmo, ecco. E una, cioè una cosa che mi piace molto del CAG è praticamente quando andiamo in, in giro nei posti con altre persone, anche straniere, che conosciamo man mano con il tempo, anche se sono persone che non parlano l'italiano, noi ci proviamo a integrarci con loro e capire le loro situazioni, com'è la loro vita negli altri paesi e tutto quanto.
0: E la tua attività preferita? Prima ci raccontavi, già me la sono dimenticata io, però la tua attività preferita che hai fatto con, ah giusto, con il centro di aggregazione giovanile.
4: È stato quando siamo andati in gita a...
0: Suggerimento
4: a Fonte,
0: da casa?
4: A Fonte Laurentina, che abbiamo fatto per le guerre che c'erano, soprattutto Russia contro Ucraina. Siamo andati in questo posto, si chiamava Diamo un calcio alle guerre. E lì abbiamo fatto tante attività di gruppo, abbiamo parlato delle guerre, cioè della guerra, cosa poteva essere cambiato. Ci sono stati molti tornei, siamo stati tutti CAG differenti, con persone anche straniere, come ho detto prima. Siamo stati tutti quanti insieme, è stata una giornata bellissima, indimenticabile.
1: Brava Alissa, perché dalle tue parole si evince tutto ciò che ha raccontato prima l'educatrice, no, Margherita, quel senso di inclusione, no, tra comunità diverse, in un'unica grande comunità, senza ovviamente una distinzione per religione, per stato. Quindi complimenti veramente,
4: perché siamo tutti particolari e ogni persona può esprimersi come vuole.
1: Giusto, assolutamente, la saggezza di queste ragazze.
0: E con questo noi possiamo concludere e salutarci al meglio. Noi veramente vi ringraziamo di cuore, ringraziamo innanzitutto il CAG Luogo Comune, Arci Solidarietà, Onlus, che ci hanno permesso di essere qui oggi, l'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi. Ringraziamo Andrea Gattini, Tommaso Di Pierro, Francesco Tota, che hanno contribuito all'allestimento della nostra mostra multimediale, naturalmente Flo, non solo per la regia ma anche per tutto l'allestimento. Ringraziamo Lidia Gattini e Renato Truce di Fondazione Media Literacy, l'ente promotore della legalità per il MIMI, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, naturalmente Riccardo Cotumaccio.
2: Grazie a voi e grazie di aver contribuito a creare questo bellissimo momento per noi, ma soprattutto per i ragazzi e per le ragazze presenti.
0: Grazie a Francesca Barbato.
1: Grazie a te ovviamente, Chiara Di Paola, e ringraziamo anche tutte le varie studentesse, studenti, alunni che non solo hanno già iniziato a inserirsi, no, nella giusta frequenza, ma nei prossimi mesi, e lo racconteremo, ovviamente faranno parte di questo bel progetto.
0: In particolare Marco, Alissa, Sofia, Sharan che sono e Giuliana, che sono intervenuti sulle nostre frequenze. Un'ultima capitale al volo, Riccardo?
2: Gli ho chiesto prima il Bhutan, la sapeva. Com'è?
7: Trimpu.
0: Ecco. Con questo ci possiamo
2: Zimbabwe.
0: Salutare.
2: Zimbabwe,
7: Harare.
0: Sì.
2: Vabbè.
0: Ultima.
1: Possiamo continuare anche per ore,
0: no,
1: secondo me.
0: Vai, vai, non ci possiamo
2: Lettonia.
0: Salutare.
7: Lettonia, Riga, Estonia, Tallinn,
2: Uruguay,
7: poi? Montevideo.
2: Vabbè, Uruguay è facile, scusa.
0: Vabbè, Montevideo tu lo sapevi.
2: Montevideo lo sapevo, sì.
0: Tutti i giorni, mo tu dici,
7: Monti, fai video, su Monti.
0: Restate all'ascolto con noi fino alle 18, la nostra maratona radiofonica continua, la giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Ciao.
7: Ciao.
2: Altri.
0: State ascoltando la giusta frequenza.
8: La giusta frequenza.
9: Giovani reporter della memoria.
8: Della memoria.
9: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
8: La Fondazione Media Literacy.
10: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
8: E l'Orientamento Scolastico.
10: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza.

0: Sono le 13:48 minuti.
1: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
2: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la Figis, mette in difficoltà anche i gestori.
1: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
4: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani, a Bursa, ore 20:45. Poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
1: Ed è tutto, buona giornata.
5: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
7: Salve a tutti, continuiamo il nostro ciclo di interviste durante la serata che stabilisce la chiusura del locale Muddy Waters di Calvary nella Val Fontana Buona. Siamo qui con Morgan.
8: Ciao.
7: Allora Morgan, per te che cos'è stato il Muddy Waters?
8: Allora, il Muddy Waters è stato un locale pazzesco, forse l'ultima cosa che uno potrebbe aspettarsi di trovare nell'entroterra ligure. Se dovessi pensare anche solo alle ultime stagioni in cui hanno suonato artisti del calibro di Ian Pace, il batterista dei Deep Purple, oppure Michael Burks, un bluesman che è che ha attraversato l'Atlantico per venire a suonare a Calvary. Sì, non posso altro che dire che il Muddy è un locale unico nel suo genere, soprattutto unico nel luogo.
7: Te hai ascoltato tanti concerti qui al Muddy Waters?
8: Sì, diciamo sì, abbastanza.
7: E ce n'è uno in particolare che ti è rimasto nel cuore?
8: Per esempio quello dei Lucid Dreams, ed era di un paio di settimane fa, in cui hanno fatto pezzi dei Pink Floyd che... hanno fatto pezzi dei Pink Floyd sorprendentemente usando spezzoni, non per dire spezzoni, tratti dagli album live, per gli effetti sonori come i registratori di cassa in Money, oppure le voci di sottofondo di The Wall. Uno non si aspetterebbe mai di trovarlo in un concerto live così piccolo.
7: E così, riassumendo in tre parole, Muddy Waters è?
8: È buona musica, ottimamente equalizzata, perché è un aspetto da non di sottovalutare questo, non avere il basso che ti distrugge l'intestino, oppure la batteria che ti martella la testa. Un grazie al fonico del Muddy Waters, che è proprietario, che è sempre stato dietro maniacalmente a questo, e che soprattutto che si è sbattuto per far venire artisti di tale calibro.
7: Va bene, grazie mille. Vuoi fare, non so, un augurio agli artisti che si esibiranno stasera?
8: Ah beh, sì, certamente, quello neanche a dire.
7: Bene, grazie mille Morgan.
8: La prego.
5: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
9: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caerina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti. Bam bam bam bam bam bam bam bam.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Beautiful.

0: Sono le 16:03.
1: Radio Jeans. Il mondo intorno ai venti.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Roncoscrivia.

0: pure.
1: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi, un saluto a tutti gli ascoltatori da Roberta
2: e da Younes. Di nuovo con voi per la quarta puntata di Diari di Viaggio,
1: programma che vi porterà in giro per il mondo con gli studenti della seconda SC.
2: Siamo stati in Cina, siamo stati in Messico, siamo stati negli USA
1: e oggi andremo niente meno che in Australia,
2: dall'altra parte del mondo, anche se noi staremo qui in sala di registrazione.
1: Ma seguiremo le avventure di Matteo, Martina, Michele e Lorenzo.
2: E naturalmente vi faremo ascoltare delle belle canzoni, perché non c'è un programma radiofonico che non abbia la sua colonna sonora.
1: È per questo che vi facciamo ascoltare subito Australia di Mango.

0: era Australia di Mango, qui a Radio Jeans per Diari di Viaggio.
1: Canzone adattissima all'argomento, dall'idea del paesaggio australiano.
0: Ma ora, per sapere di più sull'Australia, ascoltiamo il racconto dei nostri amici.
2: Sono Martina e intendo farvi conoscere il favoloso viaggio che con
3: Matteo,
4: Lorenzo,
5: Michele
2: ho fatto attraverso l'Australia.
3: Abbiamo passato l'area del controllo bagagli a mano e così ci avviamo verso l'aereo,
4: riuscendo a prendere anche una valigia sbagliata.
3: E così siamo arrivati a Dubai alle 22:20.
5: La camera dell'albergo era veramente grande, sarà stata il doppio della mia camera.
4: Una favola.
2: L'attrazione più grande dell'Australia credo che sia la sua bellezza naturale.
4: Che va dagli infiniti orizzonti alle calde spiagge del nord o alle bellissime metropoli.
3: Perché ridi?
5: Perché mi ricordo che per visitare Sydney abbiamo preso la metropolitana nel senso sbagliato.
2: Andiamo a vedere l'Opera House, dalla quale possiamo farci un'idea di visione della città.
4: Come programma per il giorno dopo decidiamo di visitare l'isola. Essa presenta diversi tipi di vegetazione,
3: tipo il bush o il malì.
5: A causa dell'antichissimo isolamento geografico ci sono specie animali uniche, ad esempio il canguro.
2: Ha la testa piccola rispetto al collo, la coda lunga che è usata come sostegno per bilanciare il corpo durante i salti.
4: Un altro animale fantastico è l'ornitorinco.
3: Per osservarlo, Lorenzo, è caduto nel fiume.
4: Non sono caduto, mi avete spinto, e comunque perché è un animale molto timido.
5: L'Australia ospita anche i 10 serpenti più velenosi al mondo, come la vipera della morte,
2: che preferisce fuggire anziché attaccare.
6: So già che a questo punto mi dirai: vorrei essere lì con loro.
0: Ma hai letto nel pensiero.
6: Sai che ti dico? Vorrei anche io essere lì.
0: Ti ho davvero contagiato, riconosco i sintomi.
6: Sintomi di che?
0: Del mal di viaggio? Non quello che ti dà la nausea. Sconvolge i tuoi ritmi e ti fa venire la nostalgia di casa.
6: Quale allora?
0: Quello che ti mette agitazione addosso, che ti fa venire voglia di riempire in fretta la valigia, salutare tutti e partire.
6: Hai reso bene l'idea, ma ora è il momento di lanciare una canzone.
0: Hai già in mente qualcosa?
6: Sì, la canzone Mononota, di Elio e le Storie Tese.
0: Come mai questa scelta?
6: La canzone originale, diversa dalle solite, l'Australia è una terra veramente particolare.
7: Condurre un'esistenza.

0: Fiera di Jeans con Elio e le storie tese.
1: In compagnia di Roberta e Younes per ascoltare che cosa hanno da dire i nostri amici sull'Australia.
2: L'indomani partiamo all'alba per il monte Uluru e alle gole dei monti Olgas.
3: C'era il centro d'arte aborigena, molto interessante. Avremmo dovuto comprare tutto quello che vedevamo.
4: Finalmente arriviamo davanti a una grande monolite che si staglia nel cielo blu cristallino e scopriamo disegni sulla roccia
5: come fossili di conchiglie e colori reali che si formavano.
2: Dopo il grande spettacolo della natura ritorniamo in albergo e ci prepariamo per andare a mangiare la cena.
3: Il ricordo mi fa venire l'acquolina in bocca. C'erano bistecche di carne, canguro e coccodrillo e ottimi dolci australiani, tra cui la Milton.
4: Una pasta dolce ricoperta di cioccolato e granella di cocco. Ah, c'era anche la torta pavlova, cioè di frutta, e un dessert a forma di testa di rana.
5: Tutto cibo squisito.
3: Il mattino seguente abbiamo intrapreso una nuova avventura, forse a parer mio quello che ho preferito. Siamo andati con il catamarano su un isolotto.
2: Siamo pronti per lo snorkeling e per nuotare accanto ai pesci, che figata.
4: Terminiamo la giornata alla grande barriera corallina. Milioni e milioni di coralli, uno più bello dell'altro.
5: C'erano anche le murene, le mante e i pesci che si trovano nelle acque più profonde.
3: Una vera e propria meraviglia. Abbiamo riempito tutta la memoria della macchina fotografica.
0: Ma quando pensi all'Australia, che cosa ti viene subito in mente?
1: I canguri, il boomerang, gli aborigeni.
0: Sì, anche a me. E poi non tanto città, ma spazi sconfinati.
1: Ma ora ascoltiamo una canzone. Ancora una volta, lasciate la scelta.
0: Mi rifaccio ad una proposta dei nostri amici che viaggiano in Australia. Ascoltiamo Like He in I Follow You River.

0: Era Like Healy in Follow You Rivers, qui a Radio Jeans per i nostri amici che ora ci racconteranno la loro ultima tappa in Australia.
1: I due giorni seguenti abbiamo visitato il villaggio di Curanda e qui abbiamo ammirato farfalle, pappagalli, koala e numerosi altri animali.
2: Un paradiso di flora e fauna.
3: Abbiamo terminato la settimana in bellezza, un bagno in piscina e una cena a base di pesce.
4: Non dimenticarti anche dell'ottima compagnia di amici che abbiamo conosciuto.
1: Dopo una lunga dormita si parte per Apollo Bay, con paesaggi inimmaginabili, e arriviamo che è già sera in una struttura moderna. È il nostro hotel.
2: È il più bello albergo che abbiamo mai visto, 5 stelle, e poi che cena!
3: Pesce fritto e patatine, mi dispiace per il dolce, ma siamo pieni.
4: Nel nostro programma c'è la visita alla città di Melbourne. Sulla strada troviamo il parco nazionale di Otway, ma ci fermiamo poco perché vogliamo raggiungere in poco tempo la nostra meta.
1: Finalmente arriviamo alla città e facciamo un giro panoramico in tram per entrare nel cuore della città.
2: Vediamo la biblioteca di Stato, le terme cittadine, il fiume Yarra e tante altre cose.
3: Ultimo giorno di permanenza in questa meravigliosa città, visitiamo l'isola di Phillip. Vediamo altri koala, canguri.
4: Per finire saliamo sulla Eureka Tower, un grattacielo alto 300 metri, dove all'ottantesimo piano abbiamo una vista mozzafiato della città.
1: La mattina dopo, alle 10.30, sarebbe partito il nostro aereo per Hong Kong e poi Malpensa.
2: Riusciamo per la seconda volta a confondere la valigia,
3: ma l'importante era non sbagliare il volo.
4: Con le lacrime agli occhi salutiamo la meravigliosa Australia.
5: Bel viaggio, bella esperienza.
0: Anche questo è assolutamente da fare.
5: Ma tu andresti in ogni parte del mondo?
0: E mi sembra di capire che neanche a te dispiacerebbe.
5: L'hai detto. Ora però dobbiamo salutare tutti.
0: Alla prossima puntata.
5: Ciao.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Come ti vesti al mattino?
0: Solo Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ragazzini e Martina Mangalaro del liceo classico Anco Marcio di Ostia. E oggi parleremo della figura di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939. È il terzo figlio dopo due sorelle ed è un ragazzo molto vivace. Gli piace giocare a pallone, gioco che condividerà con gli altri bambini del quartiere nel cuore di Palermo. Fra i compagni di giochi vi è anche il futuro amico Paolo Borsellino. Ma è nell'ambiente familiare che il piccolo Giovanni assorbe quei valori che ne avrebbero contraddistinto il comportamento morale per tutta la vita. La madre gli parla spesso dello zio bersagliere caduto sul Carso e il padre dell'altro zio, capitano in aviazione, morto quando il suo aereo era stato colpito durante un combattimento. Nel giovane Falcone si imprimono così il senso del valore, del sacrificio e un forte senso di attaccamento al dovere. Dirà lui stesso più tardi: occorre compiere in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana. Ottiene la licenza liceale al liceo classico, conseguita con il massimo dei voti, e il diritto all'esonero delle tasse universitarie. Segue una breve esperienza all'Accademia Navale, dove viene subito spedito allo Stato Maggiore, perché, si sostiene, ha attitudini al comando. Ma Giovanni scopre presto che la vita militare non fa per lui. Così approda alla facoltà di giurisprudenza e a studi che ama e a cui si dedica con impegno, laureandosi con lode in giurisprudenza nell'Università di Palermo. Entra in magistratura nel 1964. Dopo un breve periodo alla pretura di Lentini. Nel 1966 viene nominato sostituto procuratore presso il Tribunale di Trapani. Alla fine del 1978 si trasferisce al Tribunale di Palermo e insieme ai colleghi Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta entra a far parte del pool antimafia. Il fine ultimo del pool era quello di portare avanti tutte le indagini riguardanti i reati connessi alle organizzazioni mafiose. Le sue attività di inquirente si rivelano fondamentali, soprattutto grazie al peculiare rapporto di fiducia che riesce a instaurare con il boss pentito Tommaso Buscetta. Con il suo interrogatorio, iniziato a Roma nel luglio del 1984, riesce infatti ad acquistare elementi preziosi e inediti di conoscenza sulla struttura e sulla mentalità delle organizzazioni mafiose. Ma il 23 maggio 1992, in uno dei tanti viaggi di ritorno dalla sua Sicilia, con un attentato spettacolare, la macchina di Falcone viene fatta esplodere sull'autostrada che collega Palermo e Trapani. 500 kg di tritolo che tolgono la vita a Falcone e a sua moglie Francesca Morvillo e a tre agenti di scorta, ragazzi giovani, futuri sposi e padri di famiglia. Giovanni Falcone è stato un magistrato italiano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia, senza mai retrocedere di fronte ai gravi rischi a cui si esponeva con la sua innovativa attività investigativa, mosso da uno straordinario spirito di servizio verso lo Stato. È stato tra i primi a identificare Cosa Nostra in un'organizzazione parallela.

0: a valle di indagini finanziarie presso banche e istituti di credito in Italia e all'estero e permette di individuare il movimento di capitali sospetti. Esso è tuttora adattato a livello internazionale per combattere la criminalità organizzata.
1: Paolo Borsellino è stato un magistrato e parte fondamentale del pool antimafia insieme a Giovanni Falcone. Nasce nel 1940 a Palermo e dopo le scuole dell'obbligo frequenta il liceo classico in cui si diploma con il massimo dei voti. All'università sceglie la facoltà di giurisprudenza e nel 1962 si laurea con 110 lode. Nel 1963 diventa il più giovane magistrato d'Italia e nel 1975 inizia il suo impegno contro le organizzazioni mafiose. Grazie anche all'aiuto del capitano Basile, nel 1980 riesce a far arrestare i primi 6 mafiosi. Nello stesso anno fonda insieme a Falcone ed altri magistrati il pool antimafia. Il pool antimafia è un insieme di magistrati che si occupa collettivamente della stessa indagine. Purtroppo viene ucciso il capo del pool antimafia, ovvero Chinnici, e in seguito all'uccisione di Chinnici sia Borsellino che Falcone sono costretti a trasferirsi nel carcere della Sinara per essere più sicuri. Nel carcere della Sinara iniziano a scrivere l'istruttoria per il maxi processo. Durante il maxi processo si ha finalmente la condanna di moltissimi mafiosi e le attività antimafia continuano anche dopo il maxi processo, finché nel 1992, a maggio, Falcone, sua moglie e la sua scorta vengono uccisi in seguito ad un attentato di Cosa Nostra. Il magistrato Borsellino è distrutto dal dolore e percepisce tale evento come una sua condanna a morte. Infatti, il 19 luglio del 92, Borsellino perde la vita in via D'Amelio a Palermo in seguito ad un altro attentato di Cosa Nostra.
2: Continuiamo quindi a parlare dell'amicizia tra Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Conosciamo bene questi due personaggi, entrambi nati a Palermo e vissuto gran parte della loro breve vita insieme, tramite una forte e solida amicizia. Stessa età e stessa passione per il calcio, tant'è che si conobbero nel quartiere arabo di Palermo, ad una partita di pallone all'oratorio. Entrambi, nel corso del tempo, diventarono magistrati in difesa della giustizia. Tutti e due combatterono contro la mafia, in un tempo in cui di mafia si parlava ancora poco, e amarono sostenersi l'un l'altro. Il loro era un intreccio del destino, che non li avrebbe mai più separati. Questo legame di amicizia così forte viene rivelato e approfondito in due libri. Il primo è di Fabio Iadeluca, Falcone e Borsellino, storia di amicizia e di coraggio. È un libro illustrato in cui si ripercorre la storia dei due magistrati, due uomini soli che combattono e lottano contro la criminalità organizzata e sono esempi di coraggio ed onestà. Non si lasciano sottomettere da coloro che li ostacolano, anzi, continuano a testa alta perché uomini di grande valore. Il secondo libro, molto significativo, è Uomini d'amore, di Elena Peduzzi. Unisce il romanzo alla realtà delle vite dei due protagonisti. Un omaggio a due grandi uomini e servitori dello Stato, amanti della giustizia e obbedienti ai propri doveri, che cambiarono la storia degli abitanti di Palermo, anzi di tutto il paese, tramite le loro azioni e parole. Entrambi i libri raccontano di come due bambini diventati ragazzi e poi adulti abbiano capito insieme l'importanza di vivere la vita per la giustizia e di pagarne di conseguenza il prezzo.
1: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino oggi sono considerati eroi italiani. Solo sui cadaveri gli italiani riescono a esprimere una solidarietà e un'empatia disinteressate. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in vita furono considerati magistrati poco ortodossi e insabbiatori. Odiati, ostacolati, disprezzati, esposti alla pubblica disapprovazione ed isolati, e non, come la storiografia ufficiale ci tramanda, apprezzati, rispettati, appoggiati. Questo è il torto più imperdonabile che si possa fare alla memoria di Falcone e Borsellino.

Castellino, perpetrare la menzogna di talenti riconosciuti, di magistrati che hanno lavorato con il sostegno dei colleghi e dell'opinione pubblica. Falcone fu bocciato come consigliere istruttore, come procuratore di Palermo, come candidato al CSM e sarebbe stato bocciato anche come procuratore nazionale antimafia se non fosse stato ucciso. Falcone prima e Borsellino poi sapevano di avere il destino segnato, eppure non si sottrassero alla morte. Ma bisogna interpretare il loro martirio, sapendo che non era possibile fare marcia indietro dopo tutto il sangue versato. Erano morti colleghi magistrati, poliziotti, e non ci si poteva nascondere. Cambiare vita era troppo tardi. E allo stesso tempo, pensare a Falcone e Borsellino come due uomini rassegnati alla morte significa non comprendere fino in fondo il valore del loro sacrificio. Giovanni Falcone voleva vivere, Paolo Borsellino voleva vivere. Nessuna vocazione da parte loro al martirio. Tutt'altro. Falcone e Borsellino, insieme a pochi, pochissimi altri, hanno combattuto contro il più feroce dei nemici, sapendo che a loro non era concessa nessuna scorciatoia. Sapendo che per quanto il loro nemico fosse disonesto, scorretto e potente, potevano contrastarlo con una sola arma, il diritto. Solo il diritto era garanzia, solo attraverso quello si sarebbe evitato di ledere i diritti di tutti. Una grande lezione per noi oggi, che vediamo quotidianamente distruggere ciò che è giusto per la collettività, per tutelare il proprio interesse personale. E, pertanto, per chi ha questa mentalità egoistica, il diritto viene considerato un ostacolo da evitare e da spazzare via.

grazie per averci ascoltato da Elettra Zonella, Arianna Taddeo, Miriam Bagazzini e Martina Manganaro. Le nostre fonti sono state Wikipedia, La Repubblica, il libro Falcone e Borsellino, storia di amicizia e di coraggio di Fabio Iadeluca, Archivio Antimafia, il libro Uomini d'amore di Elena Peduzzi e Scuola.net.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.

0: Gang Radio. Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Nietzsche said, all great things must first wear terrifying and monstrous masks in order to inscribe themselves on the hearts of humanity.

0: my back.
1: E dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans. Non avrete altra radio al di fuori di lei.
2: Radio Jeans,
1: il mondo intorno ai venti.

what it feel like. It ain't easy, you know. Death Row, my nigga Pac.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.
1: Siamo qui al forum sul turismo in Liguria, dove si è svolta anche la premiazione del premio Edoardo Garrone, assegnato al miglior progetto presentato dai partecipanti al corso di perfezionamento post laurea sul turismo culturale per lo sviluppo dei territori. Allora, siamo qui con la vincitrice del premio. Ecco, si vuole presentare brevemente?
2: Sì, io mi chiamo Brusadelli Silvia e sono una bibliotecaria e mi sono laureata in Scienze dei Beni Culturali lo scorso luglio presso l'Università di Como. Ho deciso di partecipare a questo corso di formazione post laurea perché ho trovato un progetto molto interessante. Ho trovato questa borsa di studio molto diversa da quello che normalmente offre il mercato delle specializzazioni post laurea, perché era un corso molto pratico in cui l'idea fondamentale era dare delle indicazioni su un concetto di impresa, come avviare un'attività di impresa proprio dal lato concreto. Ho trovato questo corso veramente ricco come spunti e di alta qualità sotto il profilo dei professori. Quindi niente, ho vinto la borsa di studio e siamo venuti qui per 5 settimane. Abbiamo soggiornato presso Santa Margherita Ligure e quindi abbiamo conosciuto anche una realtà molto diversa da quello che è la solita realtà. Il progetto con cui...
1: Ecco, sì, ci vuole illustrare un attimo brevemente il suo progetto?
2: Il progetto che ho presentato e che ha vinto il premio è l'apertura di una società, la società Villago, che si occuperà di creare itinerari turistico-culturali nelle ville storiche che caratterizzano il territorio del Lago di Como e della Brianza. Il nostro territorio è particolarmente ricco di ville storiche proprio grazie a quello che è stato il momento d'oro del periodo di Lago di Como nell'Ottocento con la grande borghesia e la nobiltà. Quindi l'idea è quella di creare degli itinerari che si concentrino proprio sulla vista delle ville storiche, sull'apertura delle ville e sugli spazi che caratterizzavano la vita e i fasti di un tempo. Stiamo collaborando con la Camera di Commercio di Como per la creazione di itinerari che siano proprio aperti a tutti, quindi dotazioni di brochure sia per turisti italiani che per turisti stranieri che possano venire nel nostro territorio e scoprire le meraviglie che ci sono.
1: Perfetto, la ringrazio molto.
2: Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

con le lacrime asciugate dal calore del sole. Cambia l'umore in base a decisioni, come cambia la pelle il camaleonte in base al colore. Ed ora niente più rancore, maschere false che mettono buon umore. Ti è giusto, ha sempre un cuore che non si accende, ma all'interno sboccia soltanto un fiore. Scappo da una società che mi impone maschere, sento un eco dentro che mi dice vattene. Questo mondo non guarda in faccia, non lascia traccia, ognuno vuole combattere. Macchie nere sui volti sono le maschere, con diverse personalità ma stesso carattere. Siamo controllati e non ci resta che piangere. Siamo sempre noi stessi, con le maschere creiamo sogni perversi, in una realtà che ci vuole diversi. Noi siamo sempre insieme persi, lotto con le mie buone intenzioni, senza nascondere le mie emozioni.

città e premere il grilletto. Questo mondo ci controlla come manichini, aspetta solo che tu ti inchini. L'unica soluzione per spezzare queste catene è sperare nel bene. Diventa l'eroe di te stesso e mettiti il mantello.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: for you!
1: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: get your ass up and hurry up.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao, siamo Asia, Marzia, Alessia e Elisa del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Oggi volevamo parlare della Camorra, un'organizzazione criminale che estorce denaro con qualsiasi metodo a sua disposizione. Abbiamo scelto questo argomento poiché volevamo approfondirlo maggiormente e inoltre ad oggi Napoli viene descritta per i suoi pregiudizi e non per la sua storia. In questo modo possiamo conoscere meglio questa città e non giudicarla solamente. Come abbiamo appreso dal libro La mafia spiegata ai ragazzi di Antonio Negato, edito della Mondadori, e dall'enciclopedia Treccani, la Camorra è un sistema, un modello di vita caratteristico della zona di Napoli. Attorno alle bande camorriste ruotano migliaia di persone, gruppi di ragazzini o intere famiglie che, simili a piccole aziende, si procurano da vivere spacciando droga o vendendo sigarette di contrabbando. Nella Camorra entra di tutto e non vengono richieste, come in Cosa Nostra o nell''Ndrangheta, caratteristiche particolari. In questo modo la Camorra riesce a trovare sempre e ovunque persone senza scrupoli, disposte a spacciare, rubare e uccidere. A differenza della mafia siciliana, che si sviluppa nelle campagne, la Camorra ha origini cittadine e nasce nella prima metà dell'Ottocento, in un carcere vicino a Porta Capuana, all'interno di un vecchio castello. Ciò che avviene all'interno di essa non interessa né alle guardie e né tantomeno all'amministrazione carceraria.

vige una specie di accordo. Una ciurma di compagnoni si è assunta l'incarico di mantenere l'ordine in quel luogo difficile da controllare. In cambio, viene loro garantita la possibilità di taglieggiare la popolazione carceraria. Quest'ultimi chiedono soldi con il pretesto di dover alimentare lo stoppino, che illumina l'immagine della Madonna, molto venerata a Napoli. Possiamo dire che c'è un prezzo per ogni cosa, per fumare qualche cicca di tabacco, per giocare a carte o alla morra. Dunque, le uniche distrazioni che si possono avere in quell'ambiente. La camorra, dunque, si guadagna da vivere con l'estorsione. Pagare questa significa pagare il pizzo, ossia una percentuale richiesta dai membri di un'organizzazione criminale per offrire una protezione per chi possiede dell'attività. Dalle carceri questo sistema di protezione si trasferisce nei bassi della città e l'organizzazione dei camorristi prese il nome di La Bella Società Riformata, chi vive in prepotenze e intimidazioni. La camorra rappresentava l'unica vera mobilità sociale della plebe, una specie di legge di evoluzione in cui solo i violenti emergevano oltre la soglia di sopravvivenza. È sempre stata ricettiva delle trasformazioni economiche e sociali che si sono determinate nel corso della storia di Napoli e della Campania. Dunque, possiamo affermare che la camorra contemporanea è un fenomeno sviluppatosi nell'ultimo ventennio.

Abbiamo deciso di portare oggi una storia di vita, nello specifico di Salvatore Striano, un uomo che ha preso parte alle organizzazioni criminali a Napoli ed una volta arrestato ha deciso di redimersi. Salvatore Striano è stato tante cose, come enuncia il sito L'Inchiesta, nasce e cresce nel cuore di Napoli, in una delle zone più controllate della criminalità. A 7 anni vendeva sigarette nei vicoli dei quartieri spagnoli, a 9 rubava rossetti e mascara nei centri commerciali, a 14 spacciava cocaina e diventò una delle figure più carismatiche delle teste matte. Oggi ha 43 anni e fa l'attore. Tra ieri e oggi c'è una grande esperienza che gli ha cambiato la vita. 10 anni di carcere tra Madrid e Rebibbia. Salvatore, infatti, è un uomo a cui la camorra ha negato l'adolescenza, ma riuscì a riscattarsi con la scoperta del teatro e della letteratura. Ha interpretato diversi ruoli, per esempio esordisce al cinema grazie al regista Matteo Garrone, che lo scritturò per il film Gomorra, ed ha recitato anche come protagonista nei panni di Bruto nel film Cesare deve morire. Si dedicò anche alla stesura di 2 romanzi, entrambi costruiti su storie vere ispirandosi alla propria esperienza di vita. Infine, oltre a queste sue attività, si impegnò anche per divulgare le problematiche all'interno delle carceri e sensibilizzare l'opinione pubblica. Nel 2013, infatti, interviene nel programma di approfondimento politico Servizio Pubblico per portare la sua testimonianza sull'emergenza carceri, sulla rieducazione al loro interno e sul tema dell'indulto. Questa storia ci insegna che chiunque può cambiare se stesso e la propria vita, al di là del proprio vissuto. Chiunque può, con forza di volontà e con determinazione, imparare dai propri errori, migliorarsi e realizzarsi.

Napoli è forse una delle città più chiacchierate del mondo. Oggi, infatti, è spesso protagonista di episodi descritti attraverso i social network, i mass media, i programmi televisivi e i moderni brani musicali, nella quale viene spesso stereotipata, insieme ai suoi cittadini, come la città degli efferati omicidi, dello spaccio di sostanze stupefacenti, della prostituzione, del contrabbando e delle truffe, i cui fatti sono legati alla criminalità organizzata, che in Campania, appunto, prende il nome di Camorra. Sono rimasta allibita quando, facendo una ricerca sulla città di Napoli, su un notore motore di ricerca, è spuntato il Mafia Tour, organizzato solo per persone adulte, in cui una guida turistica accompagna i visitatori per le vie di Napoli, mostrando i luoghi in cui la Camorra opera. Incuriosita da questa ricerca, sono andata a leggere le recensioni e molti criticano questo tipo di evento, in quanto non è giusto trasformare le organizzazioni criminali in attrazioni turistiche. Napoli infatti non è solo questo, ma è l'emblema del Vesuvio, della pizza, degli schiavi di Pompei, di artisti come Totò, i De Filippo, Caruso, Pino Daniele e molti altri che con le loro opere riescono a mettere in evidenza i molteplici aspetti positivi di Napoli e anche della napoletanità. Come dice il film Benvenuti al Sud, quando un forestiero viene a Napoli piange due volte, quando arriva e quando parte. Le notizie di sparatorie, omicidi, truffe e terreni inquinati spesso oscurano le sue bellezze, i suoi colori, i suoi profumi, i suoi sapori, la sua arte, le sue tradizioni e i suoi vicoli, che risuonano della tipica e verace teatralità del popolo napoletano. Vi voglio lasciare con il mio motto: la pizza uccide il pizzo.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jeans.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: ます。
1: Or at least...

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione della Moretti di Sanremo.

0: Benvenuti alla nuova edizione del radiogiornale dalla redazione di Sanremo del Liceo Amoretti. Per voi Eleonora Brizio, sono affiancata qua con
1: Lorenzo D'Alessandro.
0: Ciao Lorenzo.
1: Ciao.
0: Oggi allora cominciamo a parlare di politica.
1: Il Movimento 5 Stelle ha praticamente dei problemi all'interno riguardo a varie questioni, soprattutto perché 5 parlamentari del Movimento hanno votato grasso al Parlamento e invece hanno deciso che non dovevano farlo. Te cosa ne pensi?
0: Ecco, appunto, io penso che sia tutto un po' non ancora chiaro, non ben definito, quindi siamo un po' in una situazione precaria, diciamo.
1: Io spero invece che grillini si chiariscano e diventino il primo partito in Parlamento.
0: Ecco, lo penso anch'io. Ora lanciamo il servizio di Silvano Guadagni.
2: Laura Boldrini e Pietro Grasso sono rispettivamente i nuovi presidenti di Camera e Senato, eletti lo scorso 16 marzo. La prima, proveniente dalle file di Sinistra Ecologia e Libertà, si è distinta in passato per le collaborazioni con il FAO e l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Il secondo, magistrato schieratosi col PD, è stato procuratore di Palermo e capo della Direzione Nazionale Antimafia. Ma ciò che forse fa più notizia è di come quest'ultimo sia stato eletto. Se infatti alla Camera la Boldrini non ha avuto difficoltà ad essere eletta, grazie al premio di maggioranza ottenuto dal centro-sinistra, ben diversa è stata la questione al Senato. Qui, dove nessuna delle forze politiche ha la maggioranza assoluta, le singole decisioni dei senatori del Movimento 5 Stelle ha avuto un ruolo cruciale. Precedentemente accordatisi per votare scheda bianca, la maggior parte di essi, di fronte al ballottaggio tra Schifani e lo stesso Grasso, ha deciso di scegliere quest'ultimo, disubbidendo a quelli che erano gli accordi. Dura la reazione di Grillo, secondo cui Grasso è stato scelto a tavolino tra PDL e PD-L, obbligando a scegliere i senatori tra la peste bubonica ed un forte raffreddore. Sempre secondo il leader genovese, chi tra i cosiddetti grillini è caduto in questa trappola non ha rispettato le regole ed ha tenuto un comportamento incoerente con gli elettori. Da Sanremo, per Radio Jeans, Silvano Guadagni.
0: Ecco, dopo la politica parliamo delle elezioni del nuovo Papa, un Papa di origine argentina ma in realtà italiano, il nuovo Papa Francesco. Tu Lorenzo cosa ne pensi di questo nuovo Papa?
1: Beh, innanzitutto devo correggere dicendo che argentino ma di origine italiana e non il contrario.
0: Scusami, hai ragione.
1: E mi piace perché vuole ridurre i costi non solo della chiesa, in senso vuole una chiesa povera per i poveri, e chi lo sa, forse sarà proprio lui a portare a termine la crisi e non so, si inventerà qualcosa. Comunque da quel lato mi piace, te?
0: Ecco, speriamo che lo faccia, che non siano solo parole come hanno fatto tutti finora.
1: Beh, possiamo comunque vedere le notizie riguardanti il nuovo Papa nel servizio che abbiamo fatto
0: con Federica Morello.
3: Si è tenuta dall'altare di Piazza San Pietro, davanti a circa 200.000 fedeli, la cerimonia di intronizzazione del nuovo Papa, l'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, il successore di Benedetto XVI. Indica l'esempio di San Francesco d'Assisi. Avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo, custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi e di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi e come ci ha mostrato San Francesco d'Assisi. È l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. Questo pontefice, che si è addentrato nel significato della parola custodire, è stato accolto bene dai fedeli, anche da noi giovani, poiché fin da subito ha rifiutato la croce d'oro e l'auto di lusso, pagato il conto dell'albergo dove è alloggiato e con queste azioni compiute ha dimostrato ciò che ha in mente, ossia di istituire una chiesa povera per i poveri. Inoltre questo neopontefice ha esortato i vescovi ad uscire dai palazzi ed andare nelle periferie e chiesto la benedizione dei fedeli. Infine ha dimezzato la sua scorta e dato il senso all'apostolato, è sceso tra la gente e ha accarezzato i bambini. Questo Papa si dichiara al servizio dei più deboli e si fa apprezzare da tutti, anche per questo. Infatti la sua umiltà è stata considerata uno dei suoi migliori pregi. Noi giovani purtroppo siamo molto suscettibili a causa della situazione politica, economica e religiosa dell'Italia, ma con questo nuovo cambiamento possiamo dire che stiamo iniziando a sperare in una Chiesa migliore, lontana dall'ipocrisia che l'ha caratterizzata in tutti questi anni. Da Sanremo, per Radio Jeans, Federica Morello.
0: E dopo politica e religione parliamo del caso dei due Marò, che ancora adesso sono in Italia, ma l'India li richiama.
1: Sono state fatte delle leggi a riguardo secondo cui vanno processati in Italia perché erano in acque internazionali, quindi direi che hanno fatto bene a farli rimanere in Italia. Direi invece che il governo indiano ha sbagliato facendo arrestare l'ambasciatore in quanto godeva dell'immunità. E tu invece?
0: Io la penso come te, guarda, ma scopriremo qualcosa di più nel servizio di Giorgio Gaudino e Mattia da Silva.
2: Marò, l'India toglie l'immunità all'ambasciatore. La Corte Suprema indiana ha negato la piena immunità all'ambasciatore italiano Daniele Mancini. L'accusa è di non aver rispettato la dichiarazione giurata presentata a sostegno della richiesta di permesso per i due fucilieri. In un'aula affollatissima, il tribunale presieduto dal presidente della Corte Suprema indiana, Atul Mas Kabir, ha riesaminato il caso del permesso concesso il 22 febbraio e la decisione di Roma di trattenere Dumaro in Italia. L'avvocato indiano Makul Rohatgi difende l'Italia. Per Radio Jeans, Mattia da Silva.
0: Cambiamo decisamente argomento e parliamo di gossip, o meglio, parliamo di una notizia che ci lascia tutti a bocca aperta. Un tedesco, per Lorenzo, sai cosa ha fatto? Questo tedesco si è inventato una nuova professione in questo periodo di crisi che c'è qua in Italia. Si è inventato di fare il Terminator delle relazioni d'amore.
1: Sì, praticamente quando una fidanzata vuole lasciare il suo fidanzato, incarica lui di andare a casa sua e di ucciderlo di botte. No, scherzo. Semplicemente gli dice che hanno finito la relazione. E spiegandogli, cercando magari di non renderlo troppo triste, così dolcemente, direi che ha fatto bene, si era disoccupato, ha trovato un nuovo impiego. Le tariffe sono 10 euro per un semplice sms, 35 o 65 non ricordo, per andare direttamente a casa sua.
0: Sei sicuro?
1: Sì, l'ho letto
0: sono
1: su un giornale.
0: Sono dati certi?
1: L'ho letto su un giornale, quindi...
0: Ok, a posto, ci fidiamo del nostro Lorenzo.
1: E ora vediamo il nostro servizio.
0: Diana Trignani e Maria Pia Ciccu.
3: In tempi di crisi c'è chi si inventa nuovi lavori. È il caso di Bernd Dressler, ex assicuratore tedesco, che in difficoltà economiche decide di aprire un'agenzia di separazioni. Questo lavoro consiste nel chiudere il rapporto tra partner previo pagamento. Le tariffe variano a seconda dei metodi di separazione, ovvero 10 euro per un semplice messaggio, 30 euro per infrangere i cuori con la voce e 65 euro per la visita a casa. Le regole base, per Dressler, sono per metà seguire un rigido protocollo e l'altra metà è improvvisare. Completo scuro, occhiali da sole, viso abbronzato e corpo e capelli ben curati sono le caratteristiche della divisa del Terminator delle storie d'amore. Ma chi può essere il tipico cliente di Dressler? In media, le donne e in generale persone tra i 20 e i 35 anni. Per Radio Jeans, Anna Trignani,
4: Maria Pia Ciccu.
0: Questo servizio è stato molto interessante, no? Cosa ne pensi, Lorenzo?
1: Sì, penso che trovare lavori nuovi sia una cosa interessante. Per esempio, io ne avrei inventato uno, si chiama il distrattore. Praticamente quando vedi una persona cicciona, obesa, che è sovrappeso,
0: senza offesa,
1: sì, e praticamente vedo una torta in una gelateria o in una pasticceria, io vado lì con lo specchio e dico: guarda quella bella lì che è dietro di te, perché non ci provi anziché guardare le torte? E così praticamente cambia idea e gli ho salvato la vita.
0: Bravo, era una bella idea.
1: Però in cambio
0: anche la tua.
1: Mi faccio una tariffa da 200 euro.
0: Ecco, proponiti che magari ce la fai
1: così,
0: anche tu.
1: Così, oltre a alleggerire il peso, alleggerisco anche un po' il portafoglio.
0: Ecco, allora, invece adesso ci occupiamo di
1: brevi notizie dalla Liguria, perché la nostra piccola regione è molto più interessante e strana di quello che sembra. Infatti il nostro servizio è stato fatto da...
0: Aulicio Aurino, Giada Trifirò e Chiara Contardo.
3: Si concluderà domani la mostra Sanremo Photo Festival 2013, allestita nella Città dei Fiori negli spazi dell'ex stazione ferroviaria. La mostra è visitabile sia la mattina sia il pomeriggio. L'ingresso è libero ed è stato inaugurato lo scorso marzo. Questo evento è dedicato al reportage fotografico realizzato da Fulvio Bruno nel corso dell'ultima edizione. La collezione mostra 150 scarti che immortalano i conduttori, gli artisti, gli ospiti e anche gli allestamenti della manifestazione. Nella parrocchia di Santa Maria Maddalena almeno 100 ragazzini dovrebbero frequentare il catechismo, ma i genitori li ostacolano. Il parroco Don Marco Cascirino ha espresso le sue opinioni a questo proposito tramite una lettera per i genitori. Le famiglie, dopo aver letto la lettera, si sono scusate con il parroco e sono aumentate subito le iscrizioni. Ma la settimana successiva i genitori vennero a sapere dell'evento che era stato organizzato dal prete. Ripeterono lo stesso errore compiuto 2 settimane prima, iscrivendo in pochi i loro figli.
5: Ustioni di sigaretta, insulti e bastonate alla convivente. Sanremo, sigarette spente sul naso, bastonate, testate al volto, calci e pugni su tutto il corpo. Un elenco di torture infinito, cessate però con il desiderio di vivere con la forza di una donna di 37 anni nel denunciare il suo aguzzino, 44 anni accusato di maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona.
3: In primavera la programmazione teatrale dei Casinò di Sanremo è molto sortita. Il primo appuntamento della serie sarà martedì 26 marzo alle 10 al Teatro dell'Opera del Casinò, con l'ultimo evento della rassegna Ora di Teatro, spettacolo riservato agli alunni delle scuole dal titolo Di Sogni ed Asfalto, con Eugenio Allegri e Les Nuages Ensemble. Sempre al Teatro dell'Opera del Casinò ci saranno anche altre opere come Giro Tondo, con la compagnia Il Teatro dell'Albero, posticipata dal 23 marzo a domenica 28 aprile alle 17.30. Il costo del biglietto è di 10 euro, posto unico.
5: L'RT ha deciso da poco di ridurre il numero di corriere per le zone più collinari e montuose.

0: prima necessità per gli abitanti della zona, che la usano per andare a lavorare e portare i bambini a scuola.
1: Raffica di multe e rimozioni per la fiera che non c'è stata. I tre carri attrezzi sono arrivati nel centro storico di Ventimiglia domenica mattina alle 5 puntuali e hanno portato ai reciproci garage decine di autovetture per la tradizionale fiera di San Giuseppe, che a causa del maltempo e del sole decadere ha richiamato solo 4 bancarelle. Gli abitanti di Ventimiglia Alta dovranno quindi pagare 200 euro per la rimozione delle auto parcheggiate in divieto di sosta.
2: Per l'ultimo servizio in scaletta ci occupiamo di sport, in particolare della Milano-Sanremo.
3: Sì, infatti questa visione sarà ricordata perché un tratto della strada che i ciclisti dovevano percorrere era troppo ghiacciata e così per il maltempo li hanno fatti salire su un bus e poi hanno ripreso da una parte meno, diciamo, meno invernale. E quindi è stato un po' particolare, ci sono stati degli improvvisti, ma comunque alla fine i ciclisti sono arrivati a Sanremo e si è conclusa. Allora sentiamo il nostro servizio, che è di
2: Giancarlo Stipas e Riccardo Borghi.
4: Domenica 17 marzo si è tenuta l'edizione numero 104 della classicissima Milano-Sanremo, iniziata alle 10.30 da Milano e finita sul lungomare Italo Calvino alle 18 circa a Sanremo. La gara si è svolta in maniera un po' insolita rispetto agli anni passati, infatti i partecipanti hanno affrontato un'impresa titanica percorrendo 40 km sotto la neve dalla linea di partenza, ossia Milano, a Ovada, dove la gara è stata interrotta.
5: Per spostarti a bordo di diversi pullman, i concorrenti hanno raggiunto Cogoleto e ripreso poi battaglia a Sanremo. La gara è stata vinta dal tedesco Gerald Ciolek, anche se a vincere sono stati tutti i partecipanti che sono arrivati alla fine, visto le condizioni meteorologiche. Secondo classificato lo slovacco Peter Sagan, terzo lo svizzero Fabian Cancellara, quinto il primo degli italiani Luca Paolini. Per Radio Jeans, Giancarlo Stipas e
6: Cardo Vola.
2: Si può definire quindi questa Milano-Sanremo la più tempestata della storia, no Lorenzo?
3: Sì, proprio da brivido, guarda.
2: Ecco, con questa notizia chiudiamo, grazie a tutti.
3: Sì, ci sentiamo alla prossima edizione del nostro Radio Giornale.
2: Per Radio Jeans, Eleonora Brizio
3: e Lorenzo D'Alessandro.
6: Ciao!
2: Ciao!

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.
2: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è
1: tua. Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.
2: Su Pin Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: professionale per l'agricoltura e l'ambiente ai CADI di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale e Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale e Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbaglia spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.